mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Ascoli.
1: L'anima sta sotto i piedi, però ci ho camminato tanto. Adesso è meglio se ti siedi.

l'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock Castel di Lama dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro è il mio amore. Come sicuro, sicuro.

potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico di chi è sporco.

sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe al cuore.

0: l'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock, dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock Castel di Lama, dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Radio Ascoli. È un

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli qui con voi oggi per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano Marche, clima che cambia. Marche nella fornace, temperature fino a 42 gradi e bollini rossi nelle città. Domani è atteso un nuovo rialzo termico con picchi a Jesi, Macerata e Fermo. La fine dell'ondata di calore è prevista tra domenica e lunedì. Termometro giù. Tempo instabile all'inizio della prossima settimana. La cronaca da Ascoli, paura sulla Salaria, schianto all'incrocio grave un motociclista, la moto con due uomini a bordo si è scontrata con un'auto, uno dei centauri è stato trasferito in eleambulanza al Torrette, la violenza dello scontro è stata tale da sbalzare entrambi gli occupanti della moto a diversi metri di distanza. I circhi finiscono nel mirino, le associazioni vanno all'attacco, animali stressati e frustati. L'AV e Fondazione Franz Weber dicono per la prima volta una persona è riuscita a infiltrarsi per 4 mesi e ha registrato le immagini, un caso nell'Ascolano. L'aggressione in Riviera, Vannacci torna su Barboni, decideranno i giudici. Il leader del Futuro Nazionale dice: non possiamo giustificare la violenza se non per difesa, che per me è sempre legittima. Una sua espulsione, possiamo anche mandarlo via, ma questo non è un atto politico. Scuole del Piceno, c'è continuità ai vertici, ecco chi sono i dirigenti. L'ufficio scolastico regionale conferma la linea della stabilità. Quasi tutti gli istituti manterranno gli stessi presidi anche nel 2026-2027. L'unico cambiamento di rilievo nel capoluogo riguarda il liceo classico Francesco Stabili, dove Simona Flammini ottiene un nuovo incarico nell'ambito della procedura di mobilità regionale. Le sfide della sanità, nuove camere e impianti, riorganizzata la cardiologia. L'intervento da oltre 1 milione di euro al Mazzoni porta 20 posti letto, con stanze rinnovate, impianti aggiornati e spazi più accessibili per i pazienti. Adeguamento dei locali dell'unità operativa complessa di medicina trasfusionale in Riviera. Galleria di Trisungo ancora ferma, cassa integrazione fino al 4 ottobre, decisa la proroga dopo l'incontro tra la SALC e i sindacati. Intanto 20 dei 72 operai si sono dimessi. Andiamo alle pagine dedicate a San Benedetto, cominciamo con la politica, primo question time dell'era Mozzoni, nel mirino anche Ecomostro e lavori sul lungomare, fuoco di fila di domande al sindaco, dalla ferrovia ai giardinieri, i 18 temi. La rassegna al Paese Alto, irrompono gli scatenati anni 50, si apre il Vintage Village, un intero weekend a ritmo di musica e divertimento. La cronaca, San Benedetto rubava agli uomini che adescava, condannata. La 31enne san benedettese ha accumulato quasi 10 anni di carcere tra furti, raggiri e una rapina a un'anziana. Ecco l'ultima sentenza. Dopo aver derubato l'ultima vittima, aveva messo tutti gli oggetti in vendita su internet. E andiamo alle pagine dedicate all'Abruzzo, Alba Adriatica, l'erosione marina è stata fermata, ricostruiti già 20 metri di arenile, il presidente Marsilio in visita allo chalet Barba Nera dove il mare nel 2019 creò i danni maggiori. Concludiamo la rassegna stampa con le pagine sportive, calcio di Serie B, Ascoli, corazza, saluta tutti, non è un addio come gli altri, il Joker ha messo un timbro indissolubile a suon di gol pesanti nell'ultima cavalcata verso la B. Nel cuore dei tifosi restano i due guizzi del derby a Riviera e in casa dell'Arezzo. Le avversarie, è scattata l'estate dei ritiri, Dolomiti meta più gettonata, tutte le 20 formazioni del campionato cadetto sono al lavoro per preparare la nuova stagione, insieme all'Ascoli pure il Benevento ha scelto l'Umbria per le proprie fatiche, per molte squadre le primissime sedute si sono svolte in città, nei rispettivi centri. Serie C, la Samb riparte, nuovo debutto al Cerrocchi. Ieri, primo allenamento della stagione agli ordini di Boscaglia. In mattinata la conferenza del DS Musti su mercato e futuro. Gli obiettivi sono già definiti, vogliamo migliorare la salvezza ottenuta, siamo pronti a farlo. Dalmazzi e Eusepi non faranno parte del nostro gruppo, ma il clima è sereno. Serie D, Atletico Ascoli, blindati tutti i big della Rosa, riconferme importanti compresi gli arrivi di Mordini, Alidori e Pesoli. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'auguri di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora. Questa è Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.ciip.it.
1: L'estate italiana di Castel di Lama, Beer Rock, dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock, Castel di Lama, dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli. Business.

il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli qui con voi oggi per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano Marche, il clima che cambia. Marche nella fornace, temperature fino a 42 gradi e bollini rossi nelle città. Domani è atteso un nuovo rialzo termico con picchi a Jesi, Macerata e Fermo. La fine dell'ondata di calore è prevista tra domenica e lunedì. Termometro giù. Tempo instabile all'inizio della prossima settimana. La cronaca d'Ascoli, paura sulla Salaria, schianto all'incrocio grave un motociclista. La moto con due uomini a bordo si è scontrata con un'auto. Uno dei centauri è stato trasferito in ambulanza al Torrette. La violenza dello scontro è stata tale da sbalzare entrambi gli occupanti della moto a diversi metri di distanza. I circhi finiscono nel mirino, le associazioni vanno all'attacco, animali stressati e frustati. L'AV e Fondazione Franz Weber dicono per la prima volta una persona è riuscita a infiltrarsi per 4 mesi e ha registrato le immagini, un caso nell'Ascolano. L'aggressione in Riviera, Vannacci torna su Barboni, decideranno i giudici. Il leader del Futuro Nazionale dice: non possiamo giustificare la violenza se non per difesa, che per me è sempre legittima. Una sua espulsione, possiamo anche mandarlo via, ma questo non è un atto politico. Scuole del Piceno, c'è continuità ai vertici, ecco chi sono i dirigenti. L'ufficio scolastico regionale conferma la linea della stabilità. Quasi tutti gli istituti manterranno gli stessi presidi anche nel 2026-2027. L'unico cambiamento di rilievo nel capoluogo riguarda il liceo classico Francesco Stabili, dove Simona Flammini ottiene un nuovo incarico nell'ambito della procedura di mobilità regionale. Le sfide della sanità, nuove camere e impianti, riorganizzata la cardiologia. L'intervento da oltre 1 milione di euro al Mazzoni porta 20 posti letto, con stanze rinnovate, impianti aggiornati e spazi più accessibili per i pazienti. Adeguamento dei locali dell'unità operativa complessa di medicina trasfusionale in Riviera. Galleria di Trisungo ancora ferma, cassa integrazione fino al 4 ottobre, decisa la proroga dopo l'incontro tra la SALC e i sindacati. Intanto 20 dei 72 operai si sono dimessi. Andiamo alle pagine dedicate a San Benedetto, cominciamo con la politica. Primo question time dell'era Mozzoni, nel mirino anche Ecomostro e lavori sul lungomare. Fuoco di fila di domande al sindaco, dalla ferrovia ai giardinieri, i 18 temi. La rassegna al Paese Alto, irrompono gli scatenati anni 50, si apre il Vintage Village, un intero weekend a ritmo di musica e divertimento. La cronaca, San Benedetto rubava agli uomini che adescava, condannata. La 31enne san benedettese ha accumulato quasi 10 anni di carcere tra furti, raggiri e una rapina a un'anziana. Ecco l'ultima sentenza. Dopo aver derubato l'ultima vittima, aveva messo tutti gli oggetti in vendita su internet. E andiamo alle pagine dedicate all'Abruzzo, Alba Adriatica. L'erosione marina è stata fermata, ricostruiti già 20 metri di arenile. Il presidente Marsilio in visita allo chalet Barba Nera, dove il mare nel 2019 creò i danni maggiori. Concludiamo la rassegna stampa con le pagine sportive. Calcio di Serie B, Ascoli, corazza, saluta tutti, non è un addio come gli altri. Il Joker ha messo un timbro indissolubile a suon di gol pesanti nell'ultima cavalcata verso la B. Nel cuore dei tifosi restano i due guizzi del derby a Riviera e in casa dell'Arezzo. Le avversarie, è scattata l'estate dei ritiri. Dolomiti, meta più gettonata. Tutte le 20 formazioni del campionato cadetto sono al lavoro per preparare la nuova stagione. Insieme all'Ascoli pure il Benevento ha scelto l'Umbria per le proprie fatiche. Per molte squadre le primissime sedute si sono svolte in città, nei rispettivi centri. Serie C, la Samb riparte, nuovo debutto al Cerrocchi. Ieri, primo allenamento della stagione agli ordini di Boscaglia. In mattinata la conferenza del DS Musti su mercato e futuro. Gli obiettivi sono già definiti, vogliamo migliorare la salvezza ottenuta, siamo pronti a farlo. Dalmazzi e Eusepi non faranno parte del nostro gruppo, ma il clima è sereno. Serie D, Atletico Ascoli, blindati tutti i big della rosa, riconferme importanti compresi gli arrivi di Mordini, Alidori e Pesoli. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'auguri di una buona giornata.
0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi rispondo.

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock. Dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute. Le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock, Castel di Lama. Dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
2: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

colpa perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: L'estate italiana di Castel di Lama, Beer Rock, dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock, Castel di Lama, dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: E di nuovo bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli. Queste le notizie locali. Alberi sradicati e rami caduti sulla sede stradale hanno tenuto impegnati per tutta la notte i vigili del fuoco nelle Marche, dove il forte vento ha causato circa 70 interventi in tutta la regione. Le richieste di soccorso hanno riguardato principalmente piante abbattute dal vento e la messa in sicurezza di parti pericolanti di edifici. Gli interventi si sono concentrati soprattutto nella provincia di Macerata, con 30 chiamate, seguita da Ancona con 29, più contenuti i numeri nel pesarese con 10 interventi e nel fermano e nell'ascolano rispettivamente con 6 e 5 richieste di soccorso. Nella serata di ieri inoltre alcune squadre dei comandi dei vigili del fuoco delle Marche sono partite alla volta di Reggio Emilia per dare supporto ai colleghi locali alle prese con numerose richieste di soccorso sul territorio emiliano. La cronaca: si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche dell'uomo impegnato nella raccolta di funghi nella zona di Abetito di Montegallo, che risultava scomparso. Purtroppo i soccorritori, dopo aver agganciato la cella del telefono dell'uomo e quindi aver potuto restringere l'area di ricerca, lo hanno trovato senza vita. È di 2 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo la Salaria, nel territorio di Spineto. Il sinistro ha coinvolto un'auto condotta da una donna con a bordo il figlio piccolo e una moto con in sella 2 uomini, questi ultimi gravemente feriti. Le cause sono ancora al vaglio dei carabinieri. Comunque auto e moto si sono scontrate violentemente, tanto che i 2 motociclisti sono sbalzati a terra a numerosi metri di distanza dal punto dell'impatto. Il conducente è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni in codice rosso. Più gravi le conseguenze per il passeggero della moto, tanto che i sanitari hanno ritenuto opportuno richiedere l'intervento dell'eliambulanza, che lo ha trasportato al trauma center del Torrette di Ancona. Illesi la donna alla guida dell'auto e il figlio. Parliamo di sanità. Infatti Antonello Maraldo, direttore generale dell'AST di Ascoli, ha firmato le determine di aggiudicazione dei lavori per la riorganizzazione del reparto di cardiologia del Mazzoni di Ascoli e per l'adeguamento dei locali della medicina trasfusionale del Madonna del Soccorso di San Benedetto. 2 cantieri che valgono complessivamente 1,6 milioni di euro, dei quali 1 milione e 182 mila circa finanziati dalla Regione Marche per la cardiologia e 415 mila euro con fondi dell'AST per il servizio trasfusionale. La conclusione degli interventi è prevista per dicembre di quest'anno ad Ascoli e tra febbraio e marzo per San Benedetto. La Regione ha escluso il terzo settore dal bando dell'accoglienza turistica dei borghi, un bando che fino all'anno scorso appunto ammetteva anche la richiesta di finanziamenti da parte di Proloco, fondazioni e associazioni. Una scelta incomprensibile per i consiglieri del PD e in particolare per il primo firmatario, vicepresidente del Consiglio regionale Enrico Piergallini, che ospitiamo nel realtà locale di oggi in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. Approda nel fine settimana presso il Museo del Mare di San Benedetto il festival Parole in Fiamme, con conversazioni di poesia, desiderio e magnifica umanità. Appuntamento il 18 e 19 luglio, ce ne parla uno dei curatori, Don Francesco Guglietta.
2: Sono tante le parole che noi ascoltiamo, che noi diciamo, le parole che leggiamo. Insomma, siamo circondati da parole. Ma noi sappiamo che c'è solo una parola che è ricca di luce, che illumina tutte le altre parole, che è la parola del Signore Gesù, la parola che è il Signore Gesù e che è ricca della luce dello Spirito Santo. E si nasconde dietro tutte le mille parole che noi diciamo. Ed ecco, di questo vorremmo un po' riflettere, di queste parole infiammate, di queste parole in fiamme che dicono cose autentiche, vere. Se volete ci incontriamo al Museo del Mare, ci incontriamo il 18 e il 19 luglio, una pausa in questo caldo per rifletterne insieme, insieme anche a tanti amici. Vi aspettiamo per poter scoprire queste parole in fiamme e la nostra magnifica umanità.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno, raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est in entrambe le direzioni in provincia di Pesaro Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

l'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock Castel di Lama dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta sito www.cip.it.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione da Veruska Cestarelli. La giunta Acquaroli esclude Pro Loco e associazioni dai bandi turistici. Un vero e proprio colpo letale del volontariato. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio regionale Enrico Piergallini, che è primo firmatario di un'interrogazione a risposta immediata sottoscritta da tutti i consiglieri del Partito Democratico. L'atto contesta le nuove linee della programmazione turistica della giunta Acquaroli. Noi abbiamo per Galline i nostri microfoni, a cui chiediamo in apertura subito di farci comprendere meglio qual è la situazione.
2: Allora, è accaduta una cosa molto particolare, nel senso che la Regione Marche da diversi anni, da più di 10 anni, dal 2016, ogni anno emetteva un bando per l'accoglienza, che nel corso del tempo ha modificato anche le finalità o la destinazione. Per esempio, negli ultimi anni si era concentrato sull'animazione relativa ai porti, però era rimasta costante un aspetto determinante per l'accesso a questi bandi. I bandi di finanziamento erano aperti sia ai comuni, che potevano presentare direttamente domanda, sia alle associazioni, alle Pro Loco, agli enti del terzo settore, che indipendentemente dai comuni potevano presentare domanda a finanziamento. Il bando 2026 invece, in maniera inaspettata, esclude le associazioni dalla domanda diretta a questo bando e consente l'accesso ai fondi soltanto ai comuni, il che è una scelta incomprensibile, perché è una scelta che si potrebbe giustificare soltanto se, per esempio, nel corso degli anni uno avesse verificato che le associazioni non partecipavano ai bandi. Tutt'altro. Le associazioni negli ultimi 3 anni rappresentavano il 50% dei progetti che sono stati finanziati, quindi hanno dimostrato grande dinamismo nell'accesso diretto ai fondi. Perché allora subordinarlo ai comuni se le ragioni non sono ragioni di partecipazione? Se vuoi ce lo diciamo insieme perché.
1: Lei ha parlato di un modello collaudato che funzionava bene già dal 2016. Secondo lei perché la giunta ha deciso un po' di andare a rivedere questo equilibrio di cui lei ha parlato e che si era creato in passato?
2: Guarda, io ho chiesto attraverso un'interrogazione dei chiarimenti, però ti devo dire che sono stati piuttosto vaghi i chiarimenti. Io credo che il motivo sia uno soltanto, cioè concentrare la possibilità di presentare finanziamenti ai comuni, soltanto ai comuni, significa subordinare tutto il terzo settore alla volontà dei comuni che presentano il progetto. Perché prima un'associazione poteva tranquillamente elaborare un progetto che interessava anche più comuni, essere il soggetto attuatore, presentarlo dunque direttamente alla regione e avere i comuni intorno a questo progetto che avrebbero beneficiato di un finanziamento che di fatti l'associazione prendeva. In questo caso, subordinandolo ai comuni, si vuole forse subordinare l'attività associativa alla volontà politica dei singoli comuni.
1: In questo senso, se le opposizioni avessero potuto scrivere il testo del bando, come lo avreste strutturato, no? Parlando anche del coinvolgimento e del finanziamento delle Pro Loco?
2: Ma non cambiando nulla, semplicemente lasciando la possibilità di accesso al bando, come è stato fino all'anno scorso, sia ai comuni sia alle associazioni. In questo caso salvaguardati sia l'attività diretta di un comune che vuole organizzare un progetto e quindi presenta legittimamente la propria domanda, sia l'attività delle associazioni che magari volevano organizzare una iniziativa sportiva, culturale, turistica in maniera autonoma e avrebbero potuto presentare direttamente da soli la domanda, il che adesso non è più possibile. Quindi non avremmo fatto altro che mantenere quello che già era scritto, non avremmo cambiato nulla. Io almeno avrei preferito che nulla fosse cambiato, e di fatto questo ho richiesto nell'interrogazione, cioè di cambiare strada, la regione di tornare sui suoi passi, comunque di tornare a consentire alle associazioni di presentare direttamente domanda di finanziamento ad un loro progetto, a non dover bussare in sostanza a nessuna porta, come ho scritto, a non dover chiedere permesso in nessuna stanza, ad essere semmai loro protagonisti di un progetto culturale intorno al quale coinvolgevano i comuni, come è stato in molte volte, in molti casi.
1: Se la giunta confermasse la sua linea, quali sarebbero le vostre prossime mosse istituzionali?
2: Ma beh, diciamo, se ritornasse sui propri passi e quindi consentisse all'associazione di presentare direttamente il bando, a domanda per il bando, sarebbe una scelta giusta secondo me. Io sono sempre stato molto laico in questo senso, cioè quando vedo le cose fatte bene, anche se sono fatte da partiti ai quali non appartengo, mi sono sempre sentito in dovere di riconoscerlo, quindi sarebbe una buona scelta.
1: Piergallini, una parte del mondo del volontariato ha detto di essersi sentito messo da parte. Che messaggio si sente di mandare ai tanti volontari che pensano questo?
2: Beh, diciamo di fare squadra tutti insieme, di dimostrare con la loro presenza, con la loro partecipazione, il fatto che il sistema associativo, tutto il terzo settore formato appunto da Proloco, associazioni, enti del terzo settore, associazioni di promozione sociale, è un blocco fondamentale per l'Italia. Se continuiamo ancora in molti comuni a fare attività culturali o turistico, sportive, questo avviene perché si muovono le associazioni e si muovono accanto ai comuni, ed è un lavoro di squadra che ha sempre funzionato fino ad ora. Quindi le associazioni devono, diciamo, chiedere perché questa subordinazione del sistema associativo alla politica dei comuni. Non serve, non è servita negli anni scorsi, anzi negli anni scorsi si è creato un sistema di sussidiarietà orizzontale per cui i comuni chiedono aiuto alle associazioni e viceversa. Questo sistema, che era in armonia almeno sul bando degli accoglienza, che è quello di cui parliamo, perché cambiarlo è un errore. Quindi di non demoralizzarsi, di fare squadra e di far capire alla politica che decide che la strada intrapresa è stata sbagliata.
1: Io ringrazio il vicepresidente del Consiglio regionale delle Marche, Rico Piergalini, per essere stato nostro ospite. Le auguro buon lavoro.
2: Grazie per avermi invitato.
3: E grazie anche alla collega Veruska Cestarelli per il servizio. In studio con voi adesso Stefania Mistichelli. Aggiungiamo soltanto che in aula il confronto ha confermato la linea dell'esecutivo regionale, che dunque intende procedere per questa strada. Vedremo dunque gli sviluppi. Abbiamo naturalmente anche contattato i vertici regionali nel caso avessero voluto intervenire. Non è stato così. Quindi è tutto, grazie per l'ascolto. Potete ritrovare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: non vedere.
1: Radio Ascoli.
2: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di

il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.

0: estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock Castel di Lama dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: E di nuovo bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli. Queste le notizie locali. Alberi sradicati e rami caduti sulla sede stradale hanno tenuto impegnati per tutta la notte i vigili del fuoco nelle Marche, dove il forte vento ha causato circa 70 interventi in tutta la regione. Le richieste di soccorso hanno riguardato principalmente piante abbattute dal vento e la messa in sicurezza di parti pericolanti di edifici. Gli interventi si sono concentrati soprattutto nella provincia di Macerata, con 30 chiamate, seguita da Ancona con 29, più contenuti i numeri nel pesarese con 10 interventi e nel fermano e nell'ascolano rispettivamente con 6 e 5 richieste di soccorso. Nella serata di ieri inoltre alcune squadre dei comandi dei vigili del fuoco delle Marche sono partite alla volta di Reggio Emilia per dare supporto ai colleghi locali alle prese con numerose richieste di soccorso sul territorio emiliano. La cronaca: si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche dell'uomo impegnato nella raccolta di funghi nella zona di Abetito di Montegallo, che risultava scomparso. Purtroppo i soccorritori, dopo aver agganciato la cella del telefono dell'uomo e quindi aver potuto restringere l'area di ricerca, lo hanno trovato senza vita. È di 2 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo la Salaria, nel territorio di Spineto. Lì il sinistro ha coinvolto un'auto condotta da una donna con a bordo il figlio piccolo e una moto con in sella due uomini, questi ultimi gravemente feriti. Le cause sono ancora al vaglio dei carabinieri. Comunque auto e moto si sono scontrate violentemente, tanto che i due motociclisti sono sbalzati a terra a numerosi metri di distanza dal punto dell'impatto. Il conducente è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni in codice rosso. Più gravi le conseguenze per il passeggero della moto, tanto che i sanitari hanno ritenuto opportuno richiedere l'intervento dell'eliambulanza, che lo ha trasportato al trauma center del Torrette di Ancona. Illesi la donna alla guida dell'auto e il figlio. Parliamo di sanità. Infatti Antonello Maraldo, direttore generale dell'AST di Ascoli, ha firmato le determine di aggiudicazione dei lavori per la riorganizzazione del reparto di cardiologia del Mazzoni di Ascoli e per l'adeguamento dei locali della medicina trasfusionale del Madonna del Soccorso di San Benedetto, due cantieri che valgono complessivamente 1,6 milioni di euro, dei quali 1.182.000 circa finanziati dalla Regione Marche per la cardiologia e 415.000 euro con fondi dell'AST per il servizio trasfusionale. La conclusione degli interventi è prevista per dicembre di quest'anno ad Ascoli e tra febbraio e marzo per San Benedetto. La regione ha escluso il terzo settore dal bando dell'accoglienza turistica dei borghi, un bando che fino all'anno scorso appunto ammetteva anche la richiesta di finanziamenti da parte di Proloco, fondazioni e associazioni. Una scelta incomprensibile per i consiglieri del PD e in particolare per il primo firmatario, vicepresidente del Consiglio regionale Enrico Piergallini, che ospitiamo nel realtà locale di oggi in onda sulle nostre frequenze, già disponibile su radioascoli.it. Approda nel fine settimana presso il Museo del Mare di San Benedetto il festival Parole in Fiamme, con conversazioni di poesia, desiderio e magnifica umanità. Appuntamento il 18 e 19 luglio, ce ne parla uno dei curatori, Don Francesco Guglietta.
2: Sono tante le parole che noi ascoltiamo, che noi diciamo, le parole che leggiamo. Insomma, siamo circondati da parole. Ma noi sappiamo che c'è solo una parola che è ricca di luce, che illumina tutte le altre parole, che è la parola del Signore Gesù, la parola che è il Signore Gesù e che è ricca della luce dello Spirito Santo. E si nasconde dietro tutte le mille parole che noi diciamo. Ed ecco, di questo vorremmo un po' riflettere, di queste parole infiammate, di queste parole in fiamme che dicono cose autentiche, vere. Se volete ci incontriamo al Museo del Mare, ci incontriamo il 18 e il 19 luglio, una pausa in questo caldo per rifletterne insieme, insieme anche a tanti amici. Vi aspettiamo per poter scoprire queste parole in fiamme e la nostra magnifica umanità.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli-Piceno, raccordo Ascoli-Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli-Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmar e di Fossombrone Est, in entrambe le direzioni, in provincia di Pesaro Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'estate italiana di Castel di Lama. B-Rock! Dal 23 al 26 luglio. Sul palco, il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato, The Holograms, solo rock al femminile. A seguire, DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26, The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. B-Rock, Castel di Lama. Dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
2: Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione da Veruska Cestarelli. La giunta Acquaroli esclude Pro Loco e associazioni dai bandi turistici. Un vero e proprio colpo letale del volontariato. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio regionale Enrico Piergallini, che è primo firmatario di un'interrogazione a risposta immediata sottoscritta da tutti i consiglieri del Partito Democratico. L'atto contesta le nuove linee della programmazione turistica della giunta Acquaroli. Noi abbiamo per Galline i nostri microfoni, a cui chiediamo in apertura subito di farci comprendere meglio qual è la situazione.
2: Allora, è accaduta una cosa molto particolare, nel senso che la Regione Marche da diversi anni, da più di 10 anni, dal 2016, ogni anno emetteva un bando per l'accoglienza, che nel corso del tempo ha modificato anche le finalità o la destinazione. Per esempio, negli ultimi anni si era concentrato sull'animazione relativa ai porti, però era rimasta costante un aspetto determinante per l'accesso a questi bandi. I bandi di finanziamento erano aperti sia ai comuni, che potevano presentare direttamente domanda, sia alle associazioni, alle Pro Loco, agli enti del terzo settore, che indipendentemente dai comuni potevano presentare domanda a finanziamento. Il bando 2026 invece, in maniera inaspettata, esclude le associazioni dalla domanda diretta a questo bando e consente l'accesso ai fondi soltanto ai comuni, il che è una scelta incomprensibile, perché è una scelta che si potrebbe giustificare soltanto se, per esempio, nel corso degli anni uno avesse verificato che le associazioni non partecipavano ai bandi. Tutt'altro. Le associazioni negli ultimi 3 anni rappresentavano il 50% dei progetti che sono stati finanziati, quindi hanno dimostrato grande dinamismo nell'accesso diretto ai fondi. Perché allora subordinarlo ai comuni, se le ragioni non sono le ragioni di partecipazione? Se vuoi ce lo diciamo insieme perché.
1: Lei ha parlato di un modello collaudato che funzionava bene già dal 2016, secondo lei perché la giunta ha deciso un po' di andare a rivedere questo equilibrio di cui lei ha parlato e che si era creato in passato?
2: Guarda, io ho chiesto attraverso un'interrogazione dei chiarimenti, però ti devo dire che sono stati piuttosto vaghi i chiarimenti. Io credo che il motivo sia uno soltanto, cioè concentrare la possibilità di presentare finanziamenti ai comuni, soltanto ai comuni, significa subordinare tutto il terzo settore alla volontà dei comuni che presentano il progetto. Perché prima un'associazione poteva tranquillamente elaborare un progetto che interessava anche più comuni, essere il soggetto attuatore, presentarlo dunque direttamente alla regione e avere i comuni intorno a questo progetto che avrebbero beneficiato di un finanziamento che di fatti l'associazione prendeva. In questo caso, subordinandolo ai comuni, si vuole forse subordinare l'attività associativa alla volontà politica dei singoli comuni.
1: In questo senso, se le opposizioni avessero potuto scrivere il testo del bando, come lo avreste strutturato, no? Parlando anche del coinvolgimento e del finanziamento delle Pro Loco?
2: Ma non cambiando nulla, semplicemente lasciando la possibilità di accesso al bando, come è stato fino all'anno scorso, sia ai comuni sia alle associazioni. In questo caso salvaguardati sia l'attività diretta di un comune che vuole organizzare un progetto e quindi presenta legittimamente la propria domanda, sia l'attività delle associazioni che magari volevano organizzare una iniziativa sportiva, culturale, turistica in maniera autonoma e avrebbero potuto presentare direttamente da soli la domanda, il che adesso non è più possibile. Quindi non avremmo fatto altro che mantenere quello che già era scritto, non avremmo cambiato nulla. Io almeno avrei preferito che nulla fosse cambiato, e di fatto questo ho richiesto nell'interrogazione, cioè di cambiare strada, la regione di tornare sui suoi passi, comunque di tornare a consentire alle associazioni di presentare direttamente domanda di finanziamento ad un loro progetto, a non dover bussare in sostanza a nessuna porta, come ho scritto, a non dover chiedere permesso in nessuna stanza, ad essere semmai loro protagonisti di un progetto culturale intorno al quale coinvolgevano i comuni, come è stato in molte volte, in molti casi.
1: Se la giunta confermasse la sua linea, quali sarebbero le vostre prossime mosse istituzionali?
2: Ma beh, diciamo, se ritornasse sui propri passi e quindi consentisse all'associazione di presentare direttamente il bando, a domanda per il bando, sarebbe una scelta giusta secondo me. Io sono sempre stato molto laico in questo senso, cioè quando vedo le cose fatte bene, anche se sono fatte da partiti ai quali non appartengo, mi sono sempre sentito in dovere di riconoscerlo, quindi sarebbe una buona scelta.
1: Piergallini, una parte del mondo del volontariato ha detto di essersi sentito messo da parte. Che messaggio si sente di mandare ai tanti tanti volontari che pensano questo?
2: Beh, diciamo di fare squadra tutti insieme, di dimostrare con la loro presenza, con la loro partecipazione, il fatto che il sistema associativo, tutto il terzo settore formato appunto da Proloco, associazioni, enti del terzo settore, associazioni di promozione sociale, è un blocco fondamentale per l'Italia. Se continuiamo ancora in molti comuni a fare attività culturali, turistico, sportive, questo avviene perché si muovono le associazioni e si muovono accanto ai comuni, ed è un lavoro di squadra che ha sempre funzionato fino ad ora. Quindi le associazioni devono, diciamo, chiedere perché questa subordinazione del sistema associativo alla politica dei comuni non serve, non è servita negli anni scorsi, anzi negli anni scorsi si è creato un sistema di sussidiarietà orizzontale per cui i comuni chiedono aiuto alle associazioni e viceversa. Questo sistema, che era in armonia almeno sul bando degli accoglienza, che è quello di cui parliamo, perché cambiarlo è un errore. Quindi di non demoralizzarsi, di fare squadra e di far capire alla politica che decide che la strada intrapresa è stata sbagliata.
1: Io ringrazio il vicepresidente del Consiglio regionale delle Marche, Rico Piergalini, per essere stato nostro ospite. Le auguro buon lavoro.
2: Grazie per avermi invitato.
3: E grazie anche alla collega Veruska Cestarelli per il servizio. In studio con voi adesso Stefania Mistichelli. Aggiungiamo soltanto che in aula il confronto ha confermato la linea dell'esecutivo regionale, che dunque intende procedere per questa strada. Vedremo dunque gli sviluppi. Abbiamo naturalmente anche contattato i vertici regionali nel caso avessero voluto intervenire, non è stato così. Quindi è tutto, grazie per l'ascolto. Potete ritrovare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.

0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Upside down on our mind.

0: credo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più. Troppa gente che mi chiede, scava dentro la ferita, in me non cicatrizzi mai.
1: Faccio male anche a un amico che ogni sera è qui.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli.
2: Ora che stare insieme è reato.

gesto verso lo stato, diciamo pure uno stato di gratitudine. Che tempi strani che mi bruciano le mani.

0: Radio Ascoli.
1: Your children, they stand at the crossroads.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: E di nuovo bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli. Queste le notizie locali. Alberi sradicati e rami caduti sulla sede stradale hanno tenuto impegnati per tutta la notte i vigili del fuoco nelle Marche, dove il forte vento ha causato circa 70 interventi in tutta la regione. Le richieste di soccorso hanno riguardato principalmente piante abbattute dal vento e la messa in sicurezza di parti pericolanti gli edifici. Gli interventi si sono concentrati soprattutto nella provincia di Macerata, con 30 chiamate, seguita da Ancona con 29, più contenuti i numeri nel pesarese con 10 interventi e nel Fermane e nell'Ascolano rispettivamente con 6 e 5 richieste di soccorso. Nella serata di ieri inoltre alcune squadre dei comandi dei vigili del fuoco delle Marche sono partite alla volta di Reggio Emilia per dare supporto ai colleghi locali alle prese con numerose richieste di soccorso sul territorio emiliano. La cronaca: si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche dell'uomo impegnato nella raccolta di funghi nella zona di Abetito di Montegallo, che risultava scomparso. Purtroppo i soccorritori, dopo aver agganciato la cella del telefono dell'uomo e quindi aver potuto restringere l'area di ricerca, lo hanno trovato senza vita. È di 2 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo la Salaria, nel territorio di Spineto. Il sinistro ha coinvolto un'auto condotta da una donna con a bordo il figlio piccolo e una moto con in sella 2 uomini, questi ultimi gravemente feriti. Le cause sono ancora al vaglio dei carabinieri. Comunque auto e moto si sono scontrate violentemente, tanto che i 2 motociclisti sono sbalzati a terra a numerosi metri di distanza dal punto dell'impatto. Il conducente è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni in codice rosso. Più gravi le conseguenze per il passeggero della moto, tanto che i sanitari hanno ritenuto opportuno richiedere l'intervento dell'eliambulanza, che lo ha trasportato al trauma center del Torrette di Ancona. Illesi la donna alla guida dell'auto e il figlio. Parliamo di sanità. Infatti Antonello Maraldo, direttore generale dell'AST di Ascoli, ha firmato le determine di aggiudicazione dei lavori per la riorganizzazione del reparto di cardiologia del Mazzoni di Ascoli e per l'adeguamento dei locali della medicina trasfusionale del Madonna del Soccorso di San Benedetto, 2 cantieri che valgono complessivamente 1,6 milioni di euro, dei quali 1 milione e 182 mila circa finanziati dalla Regione Marche per la cardiologia e 415 mila euro con fondi dell'AST per il servizio trasfusionale. La conclusione degli interventi è prevista per dicembre di quest'anno ad Ascoli e tra febbraio e marzo per San Benedetto. La regione ha escluso il terzo settore dal bando dell'accoglienza turistica dei borghi, un bando che fino all'anno scorso appunto ammetteva anche la richiesta di finanziamenti da parte di Proloco, fondazioni e associazioni. Una scelta incomprensibile per i consiglieri del PD e in particolare per il primo firmatario, vicepresidente del Consiglio regionale Enrico Piergallini, che ospitiamo nelle realtà locali di oggi in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. Approda nel fine settimana presso il Museo del Mare di San Benedetto il Festival Parole in Fiamme, con conversazioni di poesia, desiderio e magnifica umanità. Appuntamento il 18 e 19 luglio, ce ne parla uno dei curatori, Don Francesco Guglietta.
2: Sono tante le parole che noi ascoltiamo, che noi diciamo, le parole che leggiamo. Insomma, siamo circondati da parole. Ma noi sappiamo che c'è solo una parola che è ricca di luce, che illumina tutte le altre parole, che è la parola del Signore Gesù, la parola che è il Signore Gesù e che è ricca della luce dello Spirito Santo. E si nasconde dietro tutte le mille parole che noi diciamo. Ed ecco, di questo vorremmo un po' riflettere, di queste parole infiammate, di queste parole in fiamme che dicono cose autentiche, vere. Se volete ci incontriamo al Museo del Mare, ci incontriamo il 18 e il 19 luglio, una pausa in questo caldo per rifletterne insieme, insieme anche a tanti amici. Vi aspettiamo per poter scoprire queste parole in fiamme e la nostra magnifica umanità.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli-Piceno, raccordo Ascoli-Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli-Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmar e di Fossombrone Est, in entrambe le direzioni, in provincia di Pesaro Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: L'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock. Dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock Castel di Lama. Dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli.

due come noi non ci sono favole. Due come noi, la smetti di piangere. E due come noi, salutami tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi non te ne andresti mai, ai, ai, ai, ai. Ma uno come me ha bisogno di correre, di sentirsi vivo. Ed una come te si accontenta del minimo.

sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: L'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock. Dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock Castel di Lama. Dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
2: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
3: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
2: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
3: Un tema diverso e zero noia.
2: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
3: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
2: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18.45.
4: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: E di nuovo bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli. Queste le notizie locali. Alberi sradicati e rami caduti sulla sede stradale hanno tenuto impegnati per tutta la notte i vigili del fuoco nelle Marche, dove il forte vento ha causato circa 70 interventi in tutta la regione. Le richieste di soccorso hanno riguardato principalmente piante abbattute dal vento e la messa in sicurezza di parti pericolanti di edifici. Gli interventi si sono concentrati soprattutto nella provincia di Macerata, con 30 chiamate, seguita da Ancona con 29, più contenuti i numeri nel pesarese con 10 interventi e nel fermano e nell'ascolano rispettivamente con 6 e 5 richieste di soccorso. Nella serata di ieri inoltre alcune squadre dei comandi dei vigili del fuoco delle Marche sono partite alla volta di Reggio Emilia per dare supporto ai colleghi locali alle prese con numerose richieste di soccorso sul territorio emiliano. La cronaca: si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche dell'uomo impegnato nella raccolta di funghi nella zona di Abetito di Montegallo, che risultava scomparso. Purtroppo i soccorritori, dopo aver agganciato la cella del telefono dell'uomo e quindi aver potuto restringere l'area di ricerca, lo hanno trovato senza vita. È di 2 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo la Salaria, nel territorio di Spineto. Il sinistro ha coinvolto un'auto condotta da una donna con a bordo il figlio piccolo e una moto con in sella 2 uomini, questi ultimi gravemente feriti. Le cause sono ancora al vaglio dei carabinieri. Comunque auto e moto si sono scontrate violentemente, tanto che i 2 motociclisti sono sbalzati a terra a numerosi metri di distanza dal punto dell'impatto. Il conducente è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni in codice rosso. Più gravi le conseguenze per il passeggero della moto, tanto che i sanitari hanno ritenuto opportuno richiedere l'intervento dell'eliambulanza, che lo ha trasportato al trauma center del Torrette di Ancona. Illesi la donna alla guida dell'auto e il figlio. Parliamo di sanità. Infatti Antonello Maraldo, direttore generale dell'AST di Ascoli, ha firmato le determine di aggiudicazione dei lavori per la riorganizzazione del reparto di cardiologia del Mazzoni di Ascoli e per l'adeguamento dei locali della medicina trasfusionale del Madonna del Soccorso di San Benedetto, 2 cantieri che valgono complessivamente 1,6 milioni di euro, dei quali 1 milione e 182 mila circa finanziati dalla Regione Marche per la cardiologia e 415 mila euro con fondi dell'AST per il servizio trasfusionale. La conclusione degli interventi è prevista per dicembre di quest'anno ad Ascoli e tra febbraio e marzo per San Benedetto. La Regione ha escluso il terzo settore dal bando dell'accoglienza turistica dei borghi, un bando che fino all'anno scorso appunto ammetteva anche la richiesta di finanziamenti da parte di proloco, fondazioni e associazioni. Una scelta incomprensibile per i consiglieri del PD e in particolare per il primo firmatario, vicepresidente del Consiglio regionale Enrico Piergallini, che ospitiamo nel realtà locale di oggi in onda sulle nostre frequenze, già disponibile su radioascoli.it. Approda nel fine settimana presso il Museo del Mare di San Benedetto il Festival Parole in Fiamme, con conversazioni di poesia, desiderio e magnifica umanità. Appuntamento il 18 e 19 luglio, ce ne parla uno dei curatori, Don Francesco Guglietta.
2: Sono tante le parole che noi ascoltiamo, che noi diciamo, le parole che leggiamo. Insomma, siamo circondati da parole. Ma noi sappiamo che c'è solo una parola che è ricca di luce, che illumina tutte le altre parole, che è la parola del Signore Gesù, la parola che è il Signore Gesù e che è ricca della luce dello Spirito Santo. E si nasconde dietro tutte le mille parole che noi diciamo. Ed ecco, di questo vorremmo un po' riflettere, di queste parole infiammate, di queste parole in fiamme che dicono cose autentiche, vere. Se volete ci incontriamo al Museo del Mare, ci incontriamo il 18 e il 19 luglio, una pausa in questo caldo per rifletterne insieme, insieme anche a tanti amici. Vi aspettiamo per poter scoprire queste parole in fiamme e la nostra magnifica umanità.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli-Piceno, raccordo Ascoli-Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli-Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est, in entrambe le direzioni, in provincia di Pesaro Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Ascoli.

prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: L'estate italiana di Castel di Lama. B-Rock! Dal 23 al 26 luglio. Sul palco, il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato, The Holograms, solo rock al femminile. A seguire, DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26, The Rockstar Legend, multitribute. Le birre artigianali, la ciccia, le specialità. B-Rock, Castel di Lama. Dal 23 al 26 luglio. Main sponsor è Edil Morgan.
0: Questa è Radio Ascoli.
3: Sheesh. Girl, I'm about to have

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione da Verusca Cestarelli. La giunta Acquaroli esclude Proloco e associazioni dai bandi turistici. Un vero e proprio colpo letale del volontariato. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio regionale Enrico Piergallini, che è primo firmatario di un'interrogazione a risposta immediata sottoscritta da tutti i consiglieri del Partito Democratico. L'atto contesta le nuove linee della programmazione turistica della giunta Acquaroli. Noi abbiamo per Galline i nostri microfoni, a cui chiediamo in apertura subito di farci comprendere meglio qual è la situazione.
2: Allora, è accaduta una cosa molto particolare, nel senso che la Regione Marche da diversi anni, da più di 10 anni, dal 2016, ogni anno emetteva un bando per l'accoglienza, che nel corso del tempo ha modificato anche le finalità o la destinazione. Per esempio, negli ultimi anni si era concentrato sull'animazione relativa ai porti, però era rimasta costante un aspetto determinante per l'accesso a questi bandi. I bandi di finanziamento erano aperti sia ai comuni, che potevano presentare direttamente domanda, sia alle associazioni, alle Proloco, agli enti del terzo settore, che indipendentemente dai comuni potevano presentare domanda a finanziamento. Il bando 2026 invece, in maniera inaspettata, esclude le associazioni dalla domanda diretta a questo bando e consente l'accesso ai fondi soltanto ai comuni, il che è una scelta incomprensibile, perché è una scelta che si potrebbe giustificare soltanto se, per esempio, nel corso degli anni uno avesse verificato che le associazioni non partecipavano ai bandi. Tutt'altro. Le associazioni negli ultimi 3 anni rappresentavano il 50% dei progetti che sono stati finanziati, quindi hanno dimostrato grande dinamismo nell'accesso diretto ai fondi. Perché allora subordinarlo ai comuni se le ragioni non sono le ragioni di partecipazione? Se vuoi ce lo diciamo insieme perché.
1: Lei ha parlato di un modello collaudato che funzionava bene già dal 2016. Secondo lei perché la giunta ha deciso un po' di andare a rivedere questo equilibrio di cui lei ha parlato e che si era creato in passato?
2: Guarda, io ho chiesto attraverso un'interrogazione dei chiarimenti, però ti devo dire che sono stati piuttosto vaghi i chiarimenti. Io credo che il motivo sia uno soltanto, cioè concentrare la possibilità di presentare finanziamenti ai comuni, soltanto ai comuni, significa subordinare tutto il terzo settore alla volontà dei comuni che presentano il progetto. Perché prima un'associazione poteva tranquillamente elaborare un progetto che interessava anche più comuni, essere il soggetto attuatore, presentarlo dunque direttamente alla regione e avere i comuni intorno a questo progetto che avrebbero beneficiato di un finanziamento che di fatti l'associazione prendeva. In questo caso, subordinandolo ai comuni, si vuole forse subordinare l'attività associativa alla volontà politica dei singoli comuni.
1: In questo senso, se le opposizioni avessero potuto scrivere il testo del bando, come lo avreste strutturato, no? Parlando anche del coinvolgimento e del finanziamento delle Proloco?
2: Ma non cambiando nulla, semplicemente lasciando la possibilità di accesso al bando, come è stato fino all'anno scorso, sia ai comuni sia alle associazioni. In questo caso salvaguardati sia l'attività diretta di un comune che vuole organizzare un progetto e quindi presenta legittimamente la propria domanda, sia l'attività delle associazioni che magari vogliono organizzare una iniziativa sportiva, culturale, turistica in maniera autonoma e avrebbero potuto presentare direttamente da soli la domanda, il che adesso non è più possibile. Quindi non avremmo fatto altro che mantenere quello che già era scritto, non avremmo cambiato nulla. Io almeno avrei preferito che nulla fosse cambiato, e di fatto questo ho richiesto nell'interrogazione, cioè di cambiare strada, la regione di tornare sui suoi passi, comunque di tornare a consentire alle associazioni di presentare direttamente domanda di finanziamento ad un loro progetto, a non dover bussare in sostanza a nessuna porta, come ho scritto, a non dover chiedere permesso in nessuna stanza, ad essere semmai loro protagonisti di un progetto culturale intorno al quale coinvolgevano i comuni, come è stato in molte volte, in molti casi.
1: Se la giunta confermasse la sua linea, quali sarebbero le vostre prossime mosse istituzionali?
2: Se ritornasse sui propri passi e quindi consentisse alle associazioni di presentare direttamente il bando, a domanda per il bando, sarebbe una scelta giusta secondo me. Io sono sempre stato molto laico in questo senso, cioè quando vedo le cose fatte bene, anche se sono fatte da partiti ai quali non appartengo, mi sono sempre sentito in dovere di riconoscerlo, quindi sarebbe una buona scelta.
1: Piergallini, una parte del mondo del volontariato ha detto di essersi sentito messo da parte. Che messaggio si sente di mandare ai tanti volontari che pensano questo?
2: Beh, diciamo di fare squadra tutti insieme, di dimostrare con la loro presenza, con la loro partecipazione, il fatto che il sistema associativo, tutto il terzo settore formato appunto da Proloco, associazioni, enti del terzo settore, associazioni di promozione sociale, è un blocco fondamentale per l'Italia. Se continuiamo ancora in molti comuni a fare attività culturali o turistico, sportive, questo avviene perché si muovono le associazioni e si muovono accanto ai comuni, ed è un lavoro di squadra che ha sempre funzionato fino ad ora. Quindi le associazioni devono, diciamo, chiedere perché questa subordinazione del sistema associativo alla politica dei comuni non serve, non è servita negli anni scorsi, anzi negli anni scorsi si è creato un sistema di sussidiarietà orizzontale per cui i comuni chiedono aiuto alle associazioni e viceversa. Questo sistema, che era in armonia almeno sul bando degli accoglienza, che è quello di cui parliamo, perché cambiarlo è un errore. Quindi di non demoralizzarsi, di fare squadra e di far capire alla politica che decide che la strada intrapresa è stata sbagliata.
1: Io ringrazio il vicepresidente del Consiglio regionale delle Marche, Rico Piergalini, per essere stato nostro ospite. Le auguro buon lavoro.
2: Grazie per avermi invitato.
3: E grazie anche alla collega Veruska Cestarelli per il servizio. In studio con voi adesso Stefania Mistichelli. Aggiungiamo soltanto che in aula il confronto ha confermato la linea dell'esecutivo regionale, che dunque intende procedere per questa strada. Vedremo dunque gli sviluppi. Abbiamo naturalmente anche contattato i vertici regionali nel caso avessero voluto intervenire, non è stato così. Quindi è tutto, grazie per l'ascolto. Potete ritrovare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena, in compagnia di Alberto, Armando e Tonino.
1: Buonasera cari amici, ciao Armando,
2: ciao,
1: ben trovato.
2: Buonasera.
1: Ben trovato. E anche quest'oggi. L'amico nostro?
2: Non c'è.
1: Che dobbiamo fare?
2: Albertone si è dato alla macchia.
1: Più che alla macchia, si è dato all'acqua. Io penso che sia andato con quello lì. Come si
2: è andato al mare, dici?
1: No, al mare è andato con il bastone, quello lì, alla ricerca dell'acqua.
2: Fa il rabdomante.
1: Allora, quello che dici tu, quella parolaccia che hai detto prima, penso che stia in giro per i monti sibillini a trovare l'acqua.
2: No, perché quando lui c'ha il bastone, sente c'è sotto il terreno, c'è l'acqua, gli trema il bastone.
1: Ah, trema il bastone? Sì, non è che trema lui e dice: ho trovato l'acqua.
2: Il bastone vibra.
1: Allora, perché abbiamo scherzato un pochettino sull'acqua? Perché qui stasera con noi abbiamo due ospiti di eccezione. Guarda, io vi dico, se vi presentate da soli, prego.
2: Allora, abbiamo, diciamo che l'argomento è
1: acqua.
2: L'acqua. Diciamo il lavoro importante e diciamo complesso del consorzio idrico, del nostro fornitore d'acqua del Piceno,
1: la cosiddetta CIP, giusto?
3: Sì, grazie.
2: Ecco.
3: Buonasera, io sono Carlo Ianni, sono il vice direttore generale della CIP e sto qui con il mio collega che è il direttore Reti, Massimo Tonelli, a cui diamo la parola e saluta.
4: Buonasera a tutti.
1: Bene, allora abbiamo
2: benvenuti.
3: Grazie.
1: Grazie di essere venuti, abbiamo, come si dice, due pezzi da 90, visto che il prezzo più grande per i beni è dovuto scappare Gianni, che lo ringrazio per avervi...
3: Sì, il nostro direttore, esatto, con altri impegni.
1: Coinvolto. Allora, partiamo un po' in generale, la domanda un po' che tutti quanti sotto il periodo estivo si fanno: ci sta l'acqua?
3: Sì, è la domanda che ci fanno tutti per strada, in sostanza. E, beh sì, la risposta è affermativa, perché come tutti abbiamo visto è stata una stagione particolarmente ricca di piogge e anche dopo qualche anno è tornata la neve in quota, quindi sui nostri monti sibillini, che sono il bacino di accumulo fondamentale per l'acqua. Quindi attualmente le nostre sorgenti si trovano in un ottimo livello, quindi diciamo quest'estate la raccontiamo bene, insomma, ecco.
2: Ma mi perdoni, era stato detto che dopo il terremoto una falda acquifera nei pressi del Vettore si era come ribaltata un po' verso l'Umbria, è vero questa cosa?
4: Sì, vera. Diciamo che è la prima volta che dopo un terremoto succede una cosa così di grande impatto sugli acquiferi, no? E sulle falde profonde. Immaginate che, racconto sempre, come se col terremoto si fosse strizzata una grande spugna che era contenuta sotto la piana di Castelluccio, che conteneva centinaia di milioni di metri cubi d'acqua. Strizzando una spugna, ovviamente fuoriesce, no? Dell'acqua che invece sarebbe dovuta rimanere lì a regolare questo serbatoio. E nel giro di un paio d'anni abbiamo perso 500 milioni di metri cubi d'acqua, che sono stati quasi 500 milioni di metri cubi d'acqua. Immaginate l'acqua di Roma di un anno.
1: Bene, e dove è andata a finire quest'acqua?
4: È andata verso il Tirreno, quindi ha gonfiato il fiume Nera, ha gonfiato la piana di Norcia, e alcuni fiumi scomparsi da oltre 60 anni sono ricomparsi, quindi c'è stato tutta, diciamo, uno scivolamento, no? verso il Tirreno, e questo, diciamo, volume regolatore che prima regolava appunto, no, le nostre sorgenti, è scomparso. Di contro, sulla parte nostra, invece, il livello dell'acqua si è abbassato. E quindi tante sorgenti locali si sono asciugate, tante polle d'acqua anche in quota per gli animali, no? per gli abbeveraggi, pensiamo alle comunanze agrarie, no? Sono scomparse.
2: Quindi questa è una tendenza che... è permanente, diciamo, ormai.
4: Diciamo che
2: si ripristinerà.
4: Allora, diciamo che noi abbiamo avuto il doppio effetto di questa spugna che si è strizzata, combinato con la crisi climatica e l'assenza di ricarica e di pioggia. Questo ha fatto sì che in realtà vivessimo 4-5 anni di una crisi idrica per noi terribile. Siamo arrivati l'anno scorso a chiudere l'acqua a Grottammare in piena estate, sì. No?
1: Mi ricordo
4: segno tangibile della difficoltà, no? nel recuperare acqua. Quest'anno qua in realtà con piogge consistenti ci va ben sperare, perché le sorgenti hanno risposto sicuramente bene. È chiaro che io ho una bellissima cartina del Golfo di Venezia dei primi del Settecento, dove a Castelluccio c'era il lago di Norcia. Nel 1702 c'è stato il terremoto gemello di quello, no, che abbiamo vissuto noi. Nelle piante successive il lago di Norcia non c'è più.
1: C'è rimasta la piana con la fioritura.
4: È evidente che sono degli sconvolgimenti che non sono totalmente recuperabili, e laddove lo fossero ci vorrebbero centinaia d'anni probabilmente.
1: Sì. E senti, un'altra cosa, ma molto spesso si dice che l'acqua è poca, quindi dobbiamo stare attenti ai consumi, eccetera, eccetera. Però dall'altra parte molti dicono: però l'acqua, se andiamo a vedere le condotte, è come fosse un colabrodo. Quindi il nostro, serbatoio com'è?
3: Ma questa è quello che si dice, l'uomo è la strada, è quello che dice, anche perché in effetti in Italia la situazione non è così rosea come nel nostro territorio. E le condotte nostre, siamo riusciti a scendere a dei numeri importanti di perdite, nel senso a ridurre le perdite, quindi siamo scesi al 24% contro la media nazionale che supera il 40%. Però quando spesso si parla di condotte, uno pensa, no, che deve sostituire un tubettino, no, se c'è una rottura è fatto. Noi di acquedotto abbiamo circa 6.000 km di condotte, 6.000 km di condotte che più volte il perimetro delle coste italiane. Ma io faccio un altro esempio che equivale al raggio della Terra, quindi immaginate voi, da qui andiamo al centro della Terra, ci sono 6.000 km. Quindi per sostituire, quindi per avere in efficienza teoricamente tutto questa dote che abbiamo, ci vorrebbero anni e soldi importanti.
1: Che non ci sono.
3: Che non ci sono purtroppo. Io perché
2: vorrei fare una domanda, ma ci sono adesso mezzi tecnologici? Perché è chiaro che se uno guarda una tubatura all'inizio e alla fine, magari la chiude alla fine e vede quanta acqua passa, insomma, se la chiudi. Però a quel punto lì, nel percorso, durante il percorso, ci può essere qualche perdita. Ci sono oggi mezzi tecnologici per individuare subito sul punto dove ci sono perdite?
3: Allora sì, la tecnologia in questi ultimi anni ha fatto veramente passi da gigante.
2: Perché se io so che qui c'è una perdita, faccio un buco e ripristino.
3: Sì, noi sfruttando, e poi è Massimo qui il collega che se ne è occupato in prima persona, sfruttando i finanziamenti del PNRR siamo riusciti a installare 30.000 contatori smart intelligenti. Questi contatori che caratteristiche hanno? Oltre che segnalare gli eventuali consumi anomali del singolo soggetto, cioè significa quello che viene dentro casa nel nostro impianto, hanno però anche dei sensori che permettono di individuare dei rumori anomali. Le perdite dell'acqua si individuano soprattutto con il rumore. Quindi brutalmente, se riusciamo a individuare che in una zona ci sono dei rumori anomali, e magari due o tre di questi sensori ci danno questa anomalia, riusciamo anche a individuare con buona approssimazione laddove c'è la rottura. Ma questo è uno dei mezzi che si utilizza adesso.
2: Oppure si possono mettere dei sensori lungo le tubazioni?
3: Dei sensori lungo le tubazioni, nel senso che la misura di portata deve essere fatta sempre in punti definiti. Però sì, si può arrivare anche per incrementare il numero dei punti da monitorare. È chiaro che possono essere anche messi dei geofoni fissi, però diciamo che il contatore è già un sistema granulare che permette di diffondere molto bene la conoscenza della rete. Oltre a questo, poi abbiamo fatto tutto uno studio di digitalizzazione, quindi di individuazione delle condotte, perché le nostre condotte, l'acquedotto del Pescara l'anno scorso ha fatto 70 anni, abbiamo celebrato il settantesimo, ma alcuni tratti di condotte, anche nel, non solo nell'Ascolano ma anche nel Fermano, sono di inizio Novecento, che esistono ancora, tra l'altro con materiali di inizio Novecento, che era una ghisa che talvolta era meglio dei materiali attuali, in sostanza, ecco. Quindi abbiamo fatto tutta una mappatura, soprattutto per conoscere esattamente la rete, perché poi la rete è stata poi ereditata dal consorzio, dai comuni.
1: Adesso mi viene una curiosità, no? Ma le perdite sono più nella parte più nuova o nella parte, come diceva lui, ai tempi di Carlo Codica, come spesso si dice, no?
4: Le correlazioni sulle perdite sono variegate, perché dipende poi dal suolo sopra, no? Che cosa se ne fa, dai mezzi che ci passano, dallo stress, dal calore, da chi ti è passato vicino con un altro sottoservizio, e quindi nel
1: che
4: passare che ha combinato,
1: dice, tanto sotto non c'è niente, e poi si ritrova
4: sì.
1: Di tutto.
4: Però sicuramente i materiali hanno una vita utile, si dice, no? Quindi hanno una durata. È chiaro che i materiali più, come dire, vetusti sono più soggetti a rotture, sì, questo è chiaro.
2: Dunque, prima parlavate del Fermano, quindi la CIP ha una territorialità vasta, riguarda tutta la ex provincia di Ascoli Piceno è unita, oppure va al di fuori della Ascoli Piceno e Fermo?
4: Sì, hai ben individuato. La CIP oggi copre sia la provincia di Ascoli che quarti della provincia di Fermo, quindi l'ex provincia di Ascoli. Rimane fuori una piccola lingua della provincia di Fermo, che è gestita da un altro gestore che si chiama Alternacola. Abbiamo 59 comuni su cui diamo questo servizio, una popolazione che varia tra i 300 e i 450.000 abitanti, perché è chiaro che in punta estiva, certo, la nostra costa è quella più attrattiva.
1: La doppia se non triplica.
2: Diciamo che comunque, se andiamo a guardare, questo è l'acquedotto più importante delle Marche, secondo me.
3: Sì, è l'acquedotto più importante delle Marche, tant'è vero che se non sbaglio sotto il Palazzo dell'Arengo c'è proprio una lapide che ricorda questa importante opera pubblica quando fu inaugurata nel 1955. Quindi è sicuramente la prima, e nasce da studi partiti nel 1918, appena dopo la Prima Guerra Mondiale, in sostanza, quindi, ed è ancora, dal punto di vista ingegneristico, un'opera veramente significativa.
2: Ma io penso che gli altri acquedotti non hanno la stessa valenza di questo, anche dal punto di vista della qualità dell'acqua.
3: Allora, sì, praticamente la nostra è acqua che viene in gran parte attualmente dai Monti Sibillini, in sostanza, quindi è acqua oligominerale. È chiaro che però quello che è successo ci ha obbligato anche a rimettere altre sorgenti, altri impianti di soccorso nelle situazioni che purtroppo lo richiedono, no? Quindi nell'annualità, quest'anno no, ma l'anno scorso, due anni fa, noi abbiamo per ogni centro urbano importante un impianto di soccorso importante, sì, altrettanto importante. Quindi abbiamo Casteltosino in Ascoli, Fosso Regali a San Benedetto e Santa Caterina a Fermo.
1: Diciamo, cioè, questi tre che hai nominato in questo momento sono fermi?
3: Praticamente sì, cioè, minimo di funzionamento solo per motivi, diciamo, manutentivi.
1: Scusa la mia ignoranza.
2: Sì,
1: no?
2: Perché sennò si fa la ruggine, si fa, no, se non cammina l'acqua un po'.
1: Cioè, se sono, cioè, sono sì. vasche di contenuto.
3: No, allora, no,
1: giusto per spiegare.
3: Giusto, anche... giusto per spiegare per spiegare come sono. Allora, Casteltrosino è, diciamo, è una captazione che avviene da pozzi profondi. Sono dei pozzi che profondi circa 300 metri, l'acqua risale da sola fino a quota 120 metri, quindi se uno non la preleva, questa è acqua che naturalmente va verso il fiume Castellano.
1: Ah, ok.
3: Perché tra la zona di Casteltrosino, appunto, ed Ascoli, il fiume Castellano c'è una ricrescita di portata significativa, che non è solo quella termale, ma anche questa potabile. Idem Santa Caterina, che sono dei pozzi praticamente nella valle terminale del Tenna. L'impianto di Fossoli Galli è un po' più complicato, perché prevede il prelievo da prevede il prelievo, diciamo, dalla falda, che poi viene trattato da un impianto di potabilizzazione che ha un effetto proprio di abbattimento di tutti i sali minerali e di tutte le altre sostanze presenti, in sostanza.
1: Bene, allora, dopo aver scoperto che non ci sono dei contenitori enormi per l'acqua, andiamo ad ascoltarci il primo brano, Armando, Lucio Battisti, Acqua.
5: Acqua.
2: Come si chiama?
1: Acqua chiara?
2: Acqua chiara.
1: Acqua. Bene, aspetta, è la seconda.
2: Non mi ricordo.
1: Magister, è la seconda.
2: Acqua fresca, acqua chiara.
1: E acqua azzurra.
2: Acqua azzurra e acqua chiara.
1: Ma è Lucio Battisti, ascoltiamocelo. Allora.

0: Bene, e dopo averci ascoltato Lucio Battisti,
1: acqua fresca, acqua chiara come
0: e acqua azzurra, no, cioè, ritorniamo a bomba, ritorniamo con i nostri ospiti che sono Gianni e Tonelli, giusto?
2: Esatto.
0: Allora, io ho un po' così, ho detto che facciamo un po' lì, la, diciamo, una puntata sull'acqua. No, le richieste sapete che sono varie ed eventuali, perché a Monticelli l'acqua è marrone, perché là è gialla, perché qua, perché là. Allora, non dico tagliamo la testa a toro, però ecco, se ci potete spiegare il perché di tante, diciamo, lamentele, tra virgolette.
2: Allora, diciamo che innanzitutto l'acqua è potabile dappertutto, perché oltre a fare qualche migliaio di controlli noi, in contraddittorio lo fanno anche le ASUR, che escono tutte le settimane con del proprio personale, va in giro e ci dice: sono qua a fare il prelievo, e porta l'acqua al laboratorio
0: a sorpresa, non è che avvisano, no. Non è come che avveniva quando, dove lavoravo prima io, che guarda domani arriva il controllo e tutti eravamo
2: anche fosse che ci avvisa, non è che possiamo fare chissà che cosa, cioè, voglio dire. Quindi i rubinetti sono quelli e l'acqua scorre dentro. Quindi considerate che statistiche diciamo europee raccontano che l'acqua, l'Italia è la più sicura d'Europa, cioè il 99,5 di campioni prelevati conformi. Okay. Okay. Poi ci sono in tutti gli acquedotti d'Italia dei fenomeni che possono portare a un improvviso intorbidimento dell'acqua, fenomeni legati alla rottura, fenomeni legati a uno sbalzo di pressione, e ci può essere una frazione di tempo dove ci può essere un distacco di materiale ferroso all'interno di qualche allaccio o qualche tratto di condotta che può creare una nuvola, no, ferrosa, sì, nell'acqua. Terminato, diciamo, l'episodio, ma questo, ripeto, succede in qualsiasi acquedotto del mondo, non è che succede solo
0: alla CIP di,
2: di Ascoli. Si ripristina il normale flusso dell'acqua, l'acqua non ha assolutamente nessun problema. C'è da dire che noi in questi anni, legati appunto a quelle difficoltà che raccontavamo prima, abbiamo dovuto modificare radicalmente lo schema dell'acquedotto, cioè l'acquedotto così come lo conoscevamo negli anni 70 non esiste più di fatto, abbiamo dovuto cambiare completamente gli schemi, i funzionamenti, e chiaramente quando, come dire, vai a modificare, no, certe situazioni, c'è bisogno di un periodo di assestamento.
0: Quello è normale.
1: Volevo chiedere, ma c'è una, diciamo, una predisposizione, per, avete delle indicazioni che dovete seguire quando installate una linea di condotta d'acqua, voglio dire, avete, non so, una profondità da rispettare, oppure è tutto in base alla natura del terreno e alla situazione che si trova in quel luogo?
2: No, beh, assolutamente sì, ci sono delle leggi molto stringenti sull'acqua, no? Quindi prime fra tutti, mai mettere un acquedotto sotto una fognatura, perché chiaramente, no, una rottura,
0: c'è qualche possibilità, diciamo.
2: Sarebbe meglio non farlo mai, insomma. Ci sono, diciamo che la legislazione degli ultimi anni sul controllo dell'acqua e sul

0: sulla percezione del consumatore, perché c'è un dato assurdo, no? Noi siamo probabilmente il paese, no, probabilmente il paese più piovoso d'Europa è l'Italia. La città più piovosa d'Europa non è Londra, scoop, è Milano. Ce l'abbiamo in Italia. Quindi abbiamo una quantità d'acqua enorme. Siamo il paese.
1: Solo la Sicilia è
2: Si
1: sfortunata
2: parla che in Italia
1: che.
2: cada 500 miliardi di metri cubi d'acqua.
0: Sì, sono dei dati per cui è una nazione che ha veramente tanta disponibilità d'acqua, bisogna saperla poi stoccare perché il nostro paese tra la montagna e il mare sono 30 km, non ci sono fiumi strutturati, sono tutti torrenti che si asciugano e si polverizzano a volte in una stagione e diventano violenti magari, no? A seguito di una pioggia facendo i danni che conosciamo. Siamo il paese che consuma più acqua minerale in Europa, secondo al mondo.
1: Sì.
0: Abbiamo l'acqua più sicura d'Europa e siamo il paese che consuma, quindi sicuramente l'acqua non la beviamo, perché
2: Cioè
0: questo è poco ma sicuro.
2: io mi onoro di poter dire che l'acqua a casa mia non si compra, l'acqua
1: Ah,
2: minerale.
1: no, non la compri tu.
2: Bevo quella dell'acquedotto.
1: Ma
2: Beviamo.
1: Però cioè, anch'io io bevo l'acqua dell'acquedotto, però la filtro perché purtroppo soffro di reni e è un po' pesantina, diciamo, tra virgolette. No, non so perché.
3: Allora, no,
1: Dimmi.
3: nemmeno questo pure è un falso mito.
1: È un
3: A
1: falso mito.
3: parte
1: Allora.
3: che diciamo, ecco, quando è chiaro che appunto in questo periodo, in questi anni, abbiamo anche immesso appunto l'acqua un po' più dura, che è appunto quella di Casteltosino, magari. Però in ogni caso la calcolosi renale, i medici ce lo insegnano, magari non siamo noi i più esperti, però non è legata al discorso della
1: Ah,
3: durezza, in sostanza,
1: dell'acqua.
3: assolutamente no.
1: È
3: Quindi è
1: predisposto.
3: predisposizione, è legata al resto dell'alimentazione, è genetica comunque. Quindi dire che va filtrata no, anche perché poi. Diciamo, i filtri fai da te o quelli dentro casa, quelli acquistati, lasciano sempre, diciamo, qualche margine di dubbio perché
2: Sempre un fatto chimico, eh.
3: esatto, è un fatto chimico, è un fatto magari di manutenzione che poi va fatta, di evitare che si creino dei biofilm, quindi perché alla fine i filtri e le cose sono sempre punti critici dove si va a accumulare l'acqua e il piccolo deposito che ci può essere, insomma, ecco.
1: E un'altra curiosità, adesso come si dice, una volta che ci abbiamo qui i diretti, diciamo, quelli aprono i
2: Competenti,
1: rubinetti,
2: le persone competenti.
1: che aprono i rubinetti delle nostre case, quasi, no? No, io sono curioso, ma come fate voi, diciamo, a captare l'acqua? Come fa Alberto in questi giorni con il bastone? Oppure avete degli strumenti da satelliti, contro satelliti?
3: Allora, vabbè, diciamo che la tecnica del rabdomante è abbastanza
2: Certo.
3: superata. Adesso
2: Eppure serviva prima.
3: eppure serviva, ma mio padre buonanima ricordava proprio l'anno del 55, lui era un maresciallo dei carabinieri, chiamarono rabdomante perché era forse un anno molto siccitoso e il rabdomante trovò l'acqua, ma purtroppo era una fogna, quindi poi nella caserma. No, vabbè, attualmente, allora il primo concetto dico sempre io, che è poi quello che si dice nei corsi universitari, per cercare l'acqua, prima cosa vedere se i fiumi portano l'acqua, perché spesso si dice bisogna cercare l'acqua come se fosse una pietra preziosa o un filone d'oro, in realtà l'acqua delle nostre montagne prima o poi viene a giorno, no, prima parlavo di Casteltosino, l'acqua la preleviamo a Casteltosino, ma verrebbe a giorno prima di Ascoli. E così, se ci rendiamo conto che un corso d'acqua ha una certa portata, una certa capacità di trasporto, lì sicuramente a monte c'è una sorgente e quindi si può andare a operare. Poi una volta le tecniche erano diverse, quindi magari una volta si andava lì, si scavava nella roccia. Si cercava l'acqua praticamente, si inseguiva, in sostanza si risaliva alla sorgente fino a cercare appunto la scaturigine vera e propria. Poi magari si arrivava un po' sopra, un po' sotto, no? Le nostre sorgenti di Pescara, che è la principale, è un groviglio di cunicoli perché quando si andava lì a cercare l'acqua magari si stava poco sopra e quindi l'acqua sfuggiva, in realtà passava più in basso. E poi magari nel tempo queste tecniche sono cambiate, anche perché appunto che succede che quando c'è una variazione geologica, dopo se uno perde la falda, si abbassa, non la intercetti più. Quindi ad esempio la tecnica dei pozzi è una attualmente, diciamo, va riscoperta anche in caso di sorgenti montane. Esempio l'acquedotto di Ancona, che prende l'acquedotto del Gorgo Vivo, ha delle gallerie come le nostre, ma che stanno proprio sopra il livello dell'acqua, hanno fatto dei grandi pozzi con l'acqua a vista, quindi se si abbassa con la falda riescono a prelevarla.
1: Ma sto scoprendo un mondo veramente bello a parole, poi penso che a fatti penso che tu ne sai più di tutti.
2: Però ecco, per andare a captare l'acqua di una sorgente bisogna, diciamo, individuare dove passa l'acqua e poi lì ci si mettono le attrezzature adeguate.
0: Sì, sì, diciamo che si è creata proprio una branca della geologia che si chiama idrogeologia, ed è proprio lo studio delle falde e dei percorsi che l'acqua fa sottoterra, no? Perché poi brutalmente, se uno immagina una roccia, no? Quando andiamo a passeggiare a Castelluccio, quello è tutto calcare fondamentalmente, no? Non è permeabile, cioè se tu ci butti l'acqua sopra l'acqua scorre, quindi come fa, no? Uno dice, come fa a stare dentro la montagna un serbatoio d'acqua? Perché in realtà queste montagne sono permeabili perché sono tutte fratturate, cioè sono tutti pezzi di roccia rotta, e quindi quando piove o nevica l'acqua si infiltra, arriva in profondità, fino a quando non raggiunge uno strato profondo che non è più fratturato, perché è talmente spesso che questa fratturazione non c'è più, raggiunge la base e piano piano quindi comincia
2: e si fa il lago lì
0: e si fa il lago sotterraneo. Si fa il lago sotterraneo. L'idrogeologia studia proprio queste cose qua, perché a volte ci possono essere per esempio delle montagne che creano dei percorsi carsici e quindi si creano, no, le famose grotte di Frasassi o qui sul Garrafo, l'Acqua Santa, ci sono grotte carsiche, no? Per cui l'acqua scorre veramente come un fiume dentro la montagna, oppure a volte non trova condotti carsici, non forma condotti carsici, ma crea appunto questi laghi che si chiamano falde, che in alcuni casi possono essere anche in pressione, cioè a volte quando li perfori come a Casteltrosino la falda era in pressione e risalita sopra.
1: Quindi
0: le modalità in cui l'acqua può essere presente in natura sono veramente infinite,
1: varie ed eventuali, come sol dire.
0: E quindi bisogna studiare prima di captare l'acqua, perché noi non siamo, no, come magari qualcuno che vuole fare l'orto, gli basta trovare, no, un pochetto d'acqua. Noi quando andiamo a cercare abbiamo bisogno di volumi importanti, no? E quindi lavoriamo tantissimo con l'università.
1: E qual è uno, diciamo, in questo periodo, diciamo, di bontà, chiamalo di bontà, cioè state pensando ad altri investimenti, ad altre captazioni, oppure speriamo sempre che l'acqua scenda dal cielo e nevichi così a rotta di collo?
3: Allora, diciamo, noi storicamente come azienda abbiamo sempre cercato di non legarci a un'unica sorgente, a un'unica opera di captazione e a un'unica condotta, perché purtroppo la storia ci ha insegnato questo. In sostanza, noi abbiamo sorpassato questo periodo di crisi, oltre per gli impianti di soccorso, ma anche perché c'erano dei collegamenti tra l'acquedotto storico, questo di Arquata di Pescara, e l'acquedotto più nuovo, che è quello che viene da Foce di Monte Monaco. E quindi noi dobbiamo e stiamo andando verso questa logica di diversificare e di moltiplicare le fonti, perché purtroppo non sappiamo, in una situazione critica, che può essere un terremoto, può essere un'alluvione, può essere una qualsiasi catastrofe umana o naturale, quale sarà l'impianto che va in crisi. E quindi
2: questi impianti sono collegati poi.
3: Esattamente, sono collegati e devono essere molteplici, quindi oltre ad avere, no, quindi la sorgente di Pescara, la sorgente di Foce di Monte Monaco, adesso siamo in chiusura con un nuovo potabilizzatore che potrà prendere l'acqua dal lago di Gerosa, che sono sempre impianti di soccorso, in sostanza, ecco, non andranno a regime costantemente, e anche dal fiume Tenna. Quindi diciamo, queste sono opere che appunto PNRR diciamo, sono in corso di collaudo e di ultimazione. Stiamo studiando anche un'ulteriore captazione sopra Colle d'Arquata, che era l'acqua che va verso il lago di Campotosto,
1: sì,
3: e quella tra virgolette da brutali marchigiani ascolani, quella è acqua nostra in sostanza, che viene tolta al Tronto. E che poi negli anni, a partire dagli anni 30, quando è stato fatto il bacino di Campotosto, è stata in parte inviata verso il lago di Campotosto.
1: Quindi se Tronto è secco la colpa è di
3: quella
1: là.
3: Sì, perché verso il lago di Campotosto ci vanno diversi metri cubi al secondo, sia dal Tronto, quindi il Chiarino per capirci, sì, sopra con l'acqua, che dal Ceppo, da Valle Castellana. E noi ipotizziamo di prelevare una piccolissima parte di quella, diciamo per almeno ripristinare un ulteriore impianto di soccorso, ma anche per prendere tra virgolette acqua che moralmente
2: era nostra.
3: Sarà difficile, perché là ci troviamo nel parco della Laga, c'è l'Enel ovviamente che sta in agguato, perché diciamo a valle del lago di Campotosto c'è l'impianto di Montorio Albomano, sì, che è una delle più grandi centrali dell'Italia centrale, che è quella che servì, se vi ricordate.
4: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.ciip.it.

Ti ho detto tutto, ti ho detto quello che dovevo dire. Anche le cose brutte, quelle che non dovresti mai sapere.

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena, in compagnia di Alberto, Armando e Tonino.
1: Buonasera cari amici, ciao Armando,
2: ciao,
1: bentrovato.
2: Buonasera.
1: Bentrovato. E anche quest'oggi. L'amico nostro?
2: Non c'è.
1: Che dobbiamo fare?
2: Albertone. Si è dato alla macchia,
1: più che alla macchia si è data all'acqua. Io penso che sia andato con quello lì, come si chiama?
2: Si è andato al mare, dici?
1: No, al mare è andato con il bastone, quello lì, alla ricerca dell'acqua.
2: Fa il rabdomante.
1: Quello che dici tu, quella parolaccia che hai detto prima, penso che stia in giro per i monti sibillini a trovare l'acqua.
2: No, perché quando lui c'ha il bastone, sente c'è sotto il terreno, c'è l'acqua, gli trema il bastone.
1: Ah, trema il bastone, sì, non è che trema lui e dice ho trovato l'acqua.
2: Il bastone vibra.
1: Oh, allora, perché abbiamo scherzato un pochettino sull'acqua? Perché qui stasera con noi abbiamo due ospiti di eccezione. Guarda, io vi dico, se vi presentate da soli, prego.
2: Allora, abbiamo, diciamo che l'argomento è
1: acqua.
2: L'acqua. Diciamo il lavoro importante e diciamo complesso del consorzio idrico, del nostro fornitore d'acqua del Piceno,
1: la cosiddetta CIP, giusto?
3: Sì, grazie.
2: Ecco.
3: Buonasera, io sono Carlo Ianni, sono il vice direttore generale della CIP. E sto qui con il mio collega che è il direttore Reti, adesso Massimo Tonelli, a cui diamo la parola e salutare.
4: Buonasera a tutti.
1: Bene, allora abbiamo
2: Buonasera e benvenuti.
3: Grazie.
1: Grazie di essere venuti, abbiamo, come si dice, due pezzi da 90, visto che il prezzo più grande per i beni è dovuto scappare Gianni, che lo ringrazio per avervi...
3: Sì, il nostro direttore, esatto, con altri impegni.
1: Coinvolto. Allora, partiamo un po' in generale, la domanda un po' che tutti quanti sotto il periodo estivo si fanno: ci sta l'acqua?
3: Sì, è la domanda che ci fanno tutti per strada, in sostanza. E, beh sì, la risposta è affermativa, perché come tutti abbiamo visto è stata una stagione particolarmente ricca di piogge e anche dopo qualche anno è tornata la neve in quota, quindi sui nostri monti sibillini, che sono il bacino di accumulo fondamentale per l'acqua, quindi attualmente le nostre sorgenti si trovano in un ottimo livello, quindi diciamo quest'estate la raccontiamo bene, insomma, ecco.
2: Ma mi perdoni, era stato detto che dopo il terremoto una falda acquifera nei pressi del Vettore si era come ribaltata un po' verso l'Umbria, è vero questa cosa?
4: Sì, vera. Diciamo che è la prima volta che dopo un terremoto succede una cosa così di grande impatto sugli acquiferi, no? E sulle falde profonde. Immaginate che, racconto sempre, come se col terremoto si fosse strizzata una grande spugna che era contenuta sotto la piana di Castelluccio, che conteneva centinaia di milioni di metri cubi d'acqua. Strizzando una spugna, ovviamente fuoriesce, no? Dell'acqua che invece sarebbe dovuta rimanere lì a regolare questo serbatoio. E nel giro di un paio d'anni abbiamo perso 500 milioni di metri cubi d'acqua, che sono stati quasi 500 milioni di metri cubi d'acqua. Immaginate l'acqua di Roma di un anno.
1: Bene, e dove è andata a finire quest'acqua?
4: È andata verso il Tirreno, quindi ha gonfiato il fiume Nera, ha gonfiato la piana di Norcia, e alcuni fiumi scomparsi da oltre 60 anni sono ricomparsi, quindi c'è stato tutta, diciamo, uno scivolamento, no? verso il Tirreno, e questo, diciamo, volume regolatore che prima regolava appunto, no, le nostre sorgenti, è scomparso. Di contro, sulla parte nostra, invece, il livello dell'acqua si è abbassato. E quindi tante sorgenti locali si sono asciugate, tante polle d'acqua anche in quota per gli animali, no? per gli abbeveraggi, pensiamo alle comunanze agrarie, no? Sono scomparse.
2: Quindi questa è una tendenza che... è permanente, diciamo, ormai.
4: Diciamo che
2: si ripristinerà.
4: Allora, diciamo che noi abbiamo avuto il doppio effetto di questa spugna che si è strizzata, combinato con la crisi climatica e l'assenza di ricarica e di pioggia. Questo ha fatto sì che in realtà vivessimo 4-5 anni di una crisi idrica per noi terribile. Siamo arrivati l'anno scorso a chiudere l'acqua a Grotta a Mare in piena estate, sì. No?
1: Mi ricordo
4: segno tangibile della difficoltà, no? nel recuperare acqua. Quest'anno qua in realtà con piogge consistenti ci va ben sperare, perché le sorgenti hanno risposto sicuramente bene. È chiaro che io ho una bellissima

0: eccetera, eccetera. Però dall'altra parte molti dicono, però là, se andiamo a vedere le condotte, è come fosse un colabrodo. Quindi il nostro, diciamo, serbatoio com'è?
1: Ma questa, diciamo, è quello che si dice, l'uomo e la strada è quello che dice, anche perché in effetti in Italia la situazione non è così rosea come nel nostro territorio. E le condotte nostre, siamo riusciti a scendere a dei numeri importanti di perdite, nel senso a ridurre le perdite, quindi siamo scesi al 24% contro la media nazionale che supera il 40%. Però quando spesso si parla di condotte, uno pensa, no, che deve sostituire un tubettino, no, se c'è una rottura è fatto. Noi di acquedotto abbiamo circa 6.000 chilometri di condotte, 6.000 chilometri di condotte che più volte, diciamo, il perimetro delle coste italiane. Ma io faccio un altro esempio che equivale al raggio della Terra, quindi immaginate voi, da qui andiamo al centro della Terra, ci sono 6.000 chilometri. Quindi per sostituire, quindi per avere in efficienza teoricamente tutto questo dote che abbiamo, ci vorrebbero anni e soldi importanti.
0: Che non ci sono.
1: Che non ci sono purtroppo. Perché
2: vorrei fare una domanda, ma ci sono adesso mezzi tecnologici? Perché è chiaro che se uno guarda una tubatura all'inizio e alla fine, magari la chiude alla fine e vede quanta acqua passa, insomma, se la chiudi. Però a quel punto lì, nel percorso, durante il percorso, ci può essere qualche perdita. Ci sono oggi mezzi tecnologici per individuare subito sul punto dove ci sono perdite?
1: Allora, sì, la tecnologia in questi ultimi anni ha fatto veramente passi da gigante.
2: Perché se io so che qui c'è, esatto, una perdita, faccio un buco e ripristino.
1: Sì, noi sfruttando, poi è Massimo qui il collega che se ne è occupato in prima persona, sfruttando i finanziamenti del PNRR, siamo riusciti a installare 30.000, dico bene, contatori smart intelligenti. Questi contatori che caratteristiche hanno? Oltre che segnalare gli eventuali consumi anomali del singolo soggetto, cioè significa quello che viene dentro casa nel nostro impianto, hanno però anche dei sensori che permettono di individuare dei rumori anomali. Le perdite dell'acqua si individuano soprattutto con il rumore. Quindi, brutalmente, se riusciamo a individuare che in una zona ci sono dei rumori anomali, e magari due o tre di questi sensori ci danno questa anomalia, riusciamo anche a individuare con buona approssimazione laddove c'è la rottura. Ma questo è uno dei mezzi che si utilizza adesso.
2: Oppure si possono mettere dei sensori lungo le tubazioni?
1: Dei sensori lungo le tubazioni, nel senso che la misura di portata deve essere fatta sempre in punti definiti, però sì, si può arrivare anche per incrementare il numero di punti da monitorare. È chiaro che possono essere anche messi dei geofoni fissi, però diciamo che il contatore è già un sistema granulare che permette di diffondere molto bene la conoscenza della rete. Oltre a questo, poi abbiamo fatto tutto uno studio di digitalizzazione, quindi di individuazione delle condotte, perché le nostre condotte, l'acquedotto del Pescara l'anno scorso ha fatto 70 anni, abbiamo celebrato il settantesimo, ma alcuni tratti di condotte, anche non solo nell'Ascolano ma anche nel Fermano, sono di inizio Novecento, che esistono ancora, tra l'altro con materiali di inizio Novecento, che è una ghisa che talvolta era meglio dei materiali attuali, in sostanza, ecco. Quindi abbiamo fatto tutta una mappatura, soprattutto per conoscere esattamente la rete, perché poi la rete è stata poi ereditata dal consorzio, dai comuni.
0: Adesso mi viene una curiosità, no? Ma le perdite sono più nella parte più nuova o nella parte, come diceva lui, ai tempi di Carlo Codica, come spesso si dice, no?
3: Le correlazioni sulle perdite sono variegate, perché dipende poi dal suolo sopra, no? Che cosa se ne fa, dai mezzi che ci passano, dallo stress, dal calore, da chi ti è passato vicino con un altro sottoservizio, e quindi nel che passare che ha combinato,
0: dice, tanto sotto non c'è niente e poi si ritrova,
3: sì,

0: di tutto.
1: Però sicuramente i materiali hanno una vita utile, si dice, no? Quindi hanno una durata. È chiaro che i materiali più, come dire, vetusti sono più soggetti a rotture, sì, questo, sì, questo è chiaro.
2: Dunque, prima parlavate del fermano, quindi la chip, diciamo, ha una territorialità vasta, diciamo, riguarda tutta la ex provincia di Ascoli Piceno è unita, oppure va al di fuori della Ascoli Piceno e fermo?
1: Sì, sì, hai ben individuato. La CIP oggi copre sia la provincia di Ascoli che i tre quarti della provincia di Fermo, quindi l'ex provincia di Ascoli. Rimane fuori una piccola lingua della provincia di Fermo che è gestita da un altro gestore che si chiama Alternacola. Abbiamo 59 comuni su cui diamo questo servizio, una popolazione che varia tra i 300 e i 450.000 abitanti, perché è chiaro che in punta estiva, certo, la costa, sì, la nostra costa è quella più attrattiva.
0: Raddoppia se non triplica.
2: Diciamo che comunque, se andiamo a guardare, questo è l'acquedotto più importante delle Marche, secondo me.
3: Sì, è l'acquedotto più importante delle Marche, tant'è vero che se non sbaglio sotto il Palazzo dell'Arengo c'è proprio una lapide che ricorda questa importante opera pubblica quando fu inaugurata nel 1955. Quindi è sicuramente la prima, e nasce da studi partiti nel 1918, appena dopo la Prima Guerra Mondiale, in sostanza, quindi, ed è ancora, dal punto di vista ingegneristico, un'opera veramente significativa.
2: Ma io penso che gli altri acquedotti non hanno la stessa valenza di questo, anche dal punto di vista della qualità dell'acqua.
3: Allora, sì, praticamente la nostra è acqua che viene in gran parte attualmente dai Monti Sibillini, in sostanza, quindi è acqua oligominerale. È chiaro che però quello che è successo ci ha obbligato anche a rimettere altre sorgenti, altri impianti di soccorso nelle situazioni che purtroppo lo richiedono, no? Quindi nell'annualità, quest'anno no, ma l'anno scorso, due anni fa, noi abbiamo per ogni centro urbano importante un impianto di soccorso importante, sì, altrettanto importante. Quindi abbiamo Casteltosino in Ascoli, Fosso dei Galli a San Benedetto e Santa Caterina a Fermo.
0: Diciamo, cioè, questi tre che hai nominato in questo momento sono fermi?
3: Praticamente sì, cioè, minimo di funzionamento solo per motivi, diciamo, malutentivi.
0: Scusa la mia ignoranza,
2: sì,
0: no?
2: Perché sennò si fa la ruggine, se non cammina l'acqua un po'.
0: Cioè, se sono, cioè, sono, sì, vasche di contenitori.
3: No, allora, no,
0: giusto per spiegare,
3: giusto,
0: anche...
3: giusto per spiegare per spiegare come sono. Allora, Casteltrosino è, diciamo, è una captazione che avviene da pozzi profondi. Sono dei pozzi che profondi circa 300 metri, l'acqua risale da sola fino a quota 120 metri, quindi se uno non la preleva, questa è acqua che naturalmente va verso il fiume Castellano.
0: Ah, ok.
3: Perché tra la zona di Casteltrosino, appunto, ed Ascoli, il fiume Castellano c'è una ricrescita riportata significativa, che non è solo quella termale, ma anche questa potabile. Idem Santa Caterina, che sono dei pozzi praticamente nella valle terminale del Tenna. L'impianto di Fosso dei Galli è un po' più complicato, perché prevede il prelievo da diciamo, dalla falda, che poi viene trattato da un impianto di potabilizzazione che ha un effetto proprio di abbattimento di tutti i sali minerali e di tutte le altre sostanze presenti, in sostanza.
0: Bene, allora, dopo aver scoperto che non ci sono dei contenitori enormi per l'acqua, andiamo ad ascoltarci il primo brano, Armando, Lucio Battisti, Acqua.
2: Acqua.
0: Come
2: si chiama?
0: Acqua Chiara?
2: Acqua Chiara. Acqua.
0: Bene, aspetta, è la seconda.
2: Non mi ricordo.
0: Magister è la seconda.
2: Acqua fresca, acqua chiara.
0: E acqua azzurra.
2: Acqua azzurra e acqua chiara.
0: Ma è Lucio Battisti, ascoltiamocelo. Allora.

0: Bene, e dopo averci ascoltato Lucio Battisti,
1: acqua fresca, acqua chiara
0: e acqua azzurra, no, ci ritorniamo a bomba, ritorniamo con i nostri ospiti che sono Gianni e Tonelli, giusto?
2: Esatto.
0: Allora, io ho un po' così, ho detto che facciamo un po' lì, la, diciamo, una puntata sull'acqua. No, le richieste sapete che sono varie ed eventuali, perché a Monticelli l'acqua è marrone, perché là è gialla, perché qua, perché là. Allora, non dico tagliamo la testa a toro, però ecco, se ci potete spiegare il perché di tante, diciamo, lamentele, tra virgolette.
2: Allora, diciamo che innanzitutto l'acqua è potabile dappertutto, perché oltre a fare qualche migliaio di controlli noi, in contraddittorio lo fanno anche le ASUR, che escono tutte le settimane con del proprio personale, va in giro e ci dice sono qua a fare il prelievo e porta l'acqua al laboratorio.
0: A sorpresa, non è sorpresa. Che avvisano, no. Non è come che avveniva qua dove lavoravo prima io, che guarda domani arriva il controllo e tutti eravamo
2: anche fosse che ci avvisa, non è che possiamo fare chissà che cosa, cioè, voglio dire. Quindi i rubinetti sono quelli e l'acqua scorre dentro. Quindi considerate che statistiche diciamo europee raccontano che l'acqua, l'Italia è la più sicura d'Europa, cioè il 99,5% di campioni prelevati conformi. Okay. Okay. Poi ci sono in tutti gli acquedotti d'Italia dei fenomeni che possono portare a un improvviso intorbidimento dell'acqua, fenomeni legati alla rottura, fenomeni legati a uno sbalzo di pressione, e ci può essere una frazione di tempo dove ci può essere un distacco di materiale ferroso all'interno di qualche allaccio o qualche tratto di condotta che può creare una nuvola, no, ferrosa, sì, nell'acqua. Terminato, diciamo, l'episodio, ma questo, ripeto, succede in qualsiasi acquedotto del mondo, non è che succede solo
0: alla CIP di,
2: di Ascoli, si ripristina il normale flusso dell'acqua, l'acqua non ha assolutamente nessun problema. C'è da dire che noi in questi anni, legati appunto a quelle difficoltà che raccontavamo prima, abbiamo dovuto modificare radicalmente lo schema dell'acquedotto, cioè l'acquedotto così come lo conoscevamo negli anni 70 non esiste più di fatto, abbiamo dovuto cambiare completamente gli schemi, i funzionamenti, e chiaramente quando, come dire, vai a modificare, no, certe situazioni, c'è bisogno di un periodo di assestamento.
0: Quello è normale.
1: Volevo chiedere, ma c'è una, diciamo, una predisposizione, per, avete delle indicazioni che dovete seguire quando installate una linea di condotta d'acqua, voglio dire, avete, non so, una profondità da rispettare, oppure è tutto in base alla natura del terreno e alla situazione che si trova in quel luogo?
2: No, beh, assolutamente sì, ci sono delle leggi molto stringenti sull'acqua, no? Quindi prime fra tutti, mai mettere un acquedotto sotto una fognatura, perché chiaramente, no, una rottura...
0: C'è qualche possibilità, diciamo.
2: Sarebbe meglio non farlo mai, insomma. Ci sono, diciamo che la legislazione degli ultimi anni sul controllo dell'acqua e sulla percezione del consumatore, perché c'è un dato assurdo, no? Noi siamo probabilmente il paese più piovoso d'Europa è l'Italia. La città più piovosa d'Europa non è Londra, scoop, è Milano. Ce l'abbiamo in Italia, quindi abbiamo una quantità d'acqua enorme, siamo il paese,
0: solo la Sicilia è sfortunata.
1: Si parla che in Italia cada 500 miliardi di metri cubi d'acqua.
2: Sì, sono dei dati, per cui è una nazione che ha veramente tanta disponibilità d'acqua, bisogna saperla poi stoccare, perché il nostro paese tra la montagna e il mare sono 30 km, non ci sono fiumi strutturati, sono tutti torrenti che si asciugano e si polverizzano a volte in una stagione e diventano violenti magari, no, a seguito di una pioggia, facendo i danni che conosciamo. Siamo il paese che consuma più acqua minerale in Europa, secondo al mondo.
0: Eh sì.
2: abbiamo l'acqua più sicura d'Europa e siamo il paese che consuma, quindi sicuramente l'acqua non la beviamo, ma, perché cioè io, questo è poco ma sicuro.
1: Io mi onoro di poter dire che l'acqua a casa mia non si compra, l'acqua minerale.
0: Ah, no, non la compri?
1: Bevo quella dell'acquedotto.
0: Ma
1: beviamo.
0: Però cioè, anche io bevo l'acqua dell'acquedotto, però la filtro perché purtroppo soffro di reni e è un po' pesantina, diciamo, tra virgolette. Non so perché.
3: Allora, no, nemmeno questo pure è un falso mito.
0: È un falso
3: a
0: mito.
3: A parte
0: allora,
3: che diciamo, ecco, quando è chiaro che appunto in questo periodo, in questi anni, abbiamo anche messo appunto l'acqua un po' più dura che appunto quella di Casteltosino, magari. Però in ogni caso la calcolosi renale, i medici ce lo insegnano, magari non siamo noi i più esperti, però non è legata al discorso della durezza,
0: dell'acqua.
3: Assolutamente no.
0: È predisposto.
3: Quindi, è predisposizione, è legata al resto dell'alimentazione, è molto genetica comunque. Quindi sì. Dire che va filtrata no, anche perché poi, diciamo, i filtri fai da te o quelli dentro casa, no, quelli acquistati, lasciano sempre, diciamo, qualche margine di dubbio, perché
1: sempre un fatto chimico.
3: Esatto, è un fatto chimico, è un fatto magari di manutenzione che poi va fatta, di evitare che si creino dei biofilm, quindi, perché alla fine i filtri e le cose sono sempre punti critici dove si va a accumulare l'acqua, il piccolo deposito che ci può essere, insomma, ecco.
0: E un'altra curiosità, adesso come si dice, una volta che ci abbiamo qui i diretti, diciamo, quelli aprono i rubinetti,
1: competenti.
0: Che aprono i rubinetti delle nostre case, quasi, no? No, io sono curioso, ma come fate voi, diciamo, a captare l'acqua? Come fa Alberto in questi giorni con il bastone, oppure avete degli strumenti da satelliti, contro satelliti?
3: Allora, vabbè, diciamo che la tecnica del rabdomante è abbastanza superata.
1: Certo.
3: Adesso.
1: Eppure serviva prima.
3: Eppure serviva, ma mio padre buonanima ricordava proprio l'anno del 55, lui era un maresciallo dei carabinieri, chiamarono rabdomante perché era forse un anno molto siccitoso, e il rabdomante trovò l'acqua, ma purtroppo era una fogna. Nella caserma. No, vabbè, attualmente, allora, il primo concetto, dico sempre io, che è poi quello che si dice nei corsi universitari, per cercare l'acqua prima cosa vedere se i fiumi portano l'acqua, perché spesso si dice bisogna cercare l'acqua come se fosse una pietra preziosa o un filone d'oro. In realtà l'acqua delle nostre montagne prima o poi viene a giorno. No, prima parlavo di Casteltosino, l'acqua la preleviamo a Casteltosino, ma verrebbe a giorno prima di Ascoli. E così, se ci rendiamo conto che un corso d'acqua ha una certa portata, una certa capacità di trasporto, lì sicuramente a monte c'è una sorgente e quindi si può andare a operare. Poi una volta le tecniche erano diverse, quindi magari una volta si andava lì, si scavava nella roccia, si cercava l'acqua praticamente, si inseguiva, in sostanza si risaliva alla sorgente fino a cercare appunto la scaturigine vera e propria. Poi magari si arrivava un po' sopra, un po' sotto, no? Le nostre sorgenti di Pescara, che è la principale, è un groviglio di cunicoli, perché quando si andava lì a cercare l'acqua magari si stava poco sopra e quindi l'acqua sfuggiva, in realtà passava più in basso. E poi magari nel tempo queste tecniche sono cambiate, anche perché appunto che succede che quando c'è una variazione geologica, dopo, se uno perde la falda, si abbassa, non la intercetti più. Quindi ad esempio la tecnica dei pozzi è una attualmente, diciamo, va riscoperta anche in caso di sorgenti montane. Esempio l'acquedotto di Ancona, che prende l'acquedotto del Gorgovivo, ha delle gallerie come le nostre, ma che stanno proprio sopra il livello dell'acqua, hanno fatto dei grandi pozzi con l'acqua a vista, quindi se si abbassa quella falda riescono a prelevarla.
0: Oh, ma sto scoprendo un mondo veramente bello a parole, poi penso che a fatti penso che tu ne sai più di tutti.
1: Però ecco, per andare al, diciamo, a captare l'acqua di una sorgente bisogna, diciamo, individuare dove passa l'acqua e poi lì ci si mettono le attrezzature adeguate.
2: Sì, sì, diciamo che si è creata proprio una branca della geologia che si chiama idrogeologia, ed è proprio lo studio delle falde e dei percorsi che l'acqua fa sottoterra, no? Perché poi brutalmente, se uno immagina una roccia, no? Quando andiamo a passeggiare a Castelluccio, quello è tutto calcare fondamentalmente, no? Non è permeabile, cioè se tu ci butti l'acqua sopra l'acqua scorre, quindi come fa, no? Uno dice, come fa a stare dentro la montagna un serbatoio d'acqua? Perché in realtà queste montagne sono permeabili perché sono tutte fratturate, cioè sono tutti pezzi di roccia rotta, e quindi quando piove o nevica l'acqua si infiltra, arriva in profondità fino a quando non raggiunge uno strato profondo che non è più fratturato, perché è talmente spesso che questa fratturazione non c'è più, raggiunge la base e piano piano quindi comincia
1: e si fa il lago lì
2: e si fa il lago sotterraneo. Si fa il lago sotterraneo. L'idrogeologia studia proprio queste cose qua, perché a volte ci possono essere per esempio delle montagne che creano dei percorsi carsici e quindi si creano, no, le famose grotte di Frassassi o qui sul Garrafo, l'Acqua Santa, ci sono grotte carsiche, no? Per cui l'acqua scorre veramente come un fiume dentro la montagna, oppure a volte non trova condotti carsici, non forma condotti carsici, ma crea appunto questi laghi che si chiamano falde, che in alcuni casi possono essere anche in pressione, cioè a volte quando li perfori come a Casteltrosino la falda era in pressione e risalita sopra.
0: Quindi
2: le modalità in cui l'acqua può essere presente in natura sono veramente infinite,
0: varie ed eventuali, come sol dirsi.
2: E quindi bisogna studiare prima di captare l'acqua, perché noi non siamo, no, come magari qualcuno che vuole fare l'orto, gli basta trovare, no, un pochetto d'acqua. Per il... Noi quando andiamo a cercare abbiamo bisogno di volumi importanti, no? E quindi lavoriamo tantissimo con l'università.
0: E qual è uno, diciamo, in questo periodo, diciamo, di bontà, chiamalo di bontà, cioè state pensando ad altri investimenti, ad altre captazioni, oppure speriamo sempre che l'acqua scenda dal cielo e nevichi, no, così a rotta di collo?
3: Allora, diciamo, noi storicamente come azienda abbiamo sempre cercato di non legarci a un'unica sorgente, a un'unica opera di captazione e a un'unica condotta, perché purtroppo la storia ci ha insegnato questo. In sostanza, noi abbiamo sorpassato questo periodo di crisi, oltre per gli impianti di soccorso, ma anche perché c'erano dei collegamenti tra l'acquedotto storico, questo di Arquata di Pescara, e l'acquedotto più nuovo, che è quello che viene da Foce di Monte Monaco. E quindi noi dobbiamo e stiamo andando verso questa logica di diversificare e di moltiplicare le fonti, perché purtroppo non sappiamo, in una situazione critica, che può essere un terremoto, può essere un'alluvione, può essere una qualsiasi catastrofe umana o naturale, quale sarà l'impianto che va in crisi. E quindi
1: questi impianti sono collegati poi.
3: Esattamente, sono collegati e devono essere molteplici, quindi oltre ad avere, no, quindi la sorgente di Pescara, la sorgente di Foce di Monte Monaco, adesso siamo in chiusura con un nuovo potabilizzatore che potrà prendere l'acqua dal lago di Gelosa, che sono sempre impianti di soccorso, in sostanza, ecco, non andranno a regime costantemente, e anche dal fiume Tenna. Quindi, diciamo, queste sono opere che appunto PNRR, diciamo, sono in corso di collaudo e di ultimazione. Stiamo studiando anche un'ulteriore captazione sopra Colle d'Arquata, che era l'acqua che va verso il lago di Campotosto, e quella tra virgolette da brutali marchigiani ascolani, quella è acqua nostra in sostanza, che viene tolta al Tronto. E che poi negli anni, a partire dagli anni 30, quando è stato fatto il bacino di Campotosto, è stata in parte inviata verso il lago di Campotosto.
0: Quindi se Tronto è secco la colpa è di
3: quella
0: là.
3: Sì, perché verso il lago di Campotosto ci vanno diversi metri cubi al secondo, sia dal Tronto, quindi il Chiarino per capirci, sopra Colle d'Arquata, che da Ceppo, da Valle Castellana. E noi ipotizziamo di prelevare una piccolissima parte di quella, diciamo, per almeno ripristinare un ulteriore impianto di soccorso, ma anche per prendere, tra virgolette, acqua che moralmente
1: era nostra.
3: Sarà difficile, perché là ci troviamo nel parco della Laga, c'è l'Enel ovviamente che sta in agguato, perché diciamo, a Valle del Lago di Campotosto c'è diciamo, l'impianto di Montorio Albomano, sì, che è una delle più grandi centrali dell'Italia centrale, che è quella che servì, se vi ricordate, diciamo, quando ci fu il blackout del 2003, quella centrale fu quella che riuscì a riattivare l'Italia centrale, perché sì, riattivò Civitavecchia. Però, diciamo, ecco, noi andremo a prendere veramente in emergenza, ma una piccolissima parte.
0: Il minimo indispensabile.
1: Mi pare che fu il 28 settembre il blackout.
3: Fine settembre 2003.
1: Sì, 28 sì. settembre 2003.
0: Dove stavi il 28 settembre, mo che te ricordi?
1: No, perché niente, la nostra associazione, l'Unione Italiana Ciechi, faceva la passeggiata in tandem.
0: E si è smorto tutte le luci dei tandem.
1: Partiva da Grotta a Mare e si arrivava ad Alba Adriatica.
0: Ah, ah, bene, bene. Allora, scusa, che ne sapevi tu dell'acqua che c'era su, se andavi in tandem?
1: No, è il blackout, scusa, il blackout è mancanza di corrente elettrica.
0: E tu andavi in bicicletta?
1: E quel giorno lì non si potevano prendere manco le macchine in garage se non avevi...
0: Ah, ma ho capito.
1: Se non alzavi la saracinesca.
0: Ho capito adesso, ho capito. Sento, torniamo a un'altra cosa. Oh, c'è stato negli anni, no, specialmente negli ultimi anni, un po' di attrito tra il CIP e l'associazione, diciamo, acqua consumatori, no? Ci potete spiegare cioè, dov'è il nocciolo di questo non conflitto, diciamo, di non capirsi forse?
2: Sì, beh, diciamo che appunto tutto quel cambiamento e quella difficoltà che vi abbiamo raccontato, no? Voi immaginate che noi dal 2017 al 2020 abbiamo perso la metà dell'acqua che avevamo e quindi ci siamo dovuti reinventare continuamente, immettendo acqua presa da altri sorgenti di altra qualità rispetto a quella del Pescara, no? Casteltrosino, appunto, Fossa dei Galli, eccetera. Giustamente la gente abituata all'acqua del Pescara si è cominciata a lamentare, no? Mm-hmm. Perché non vogliamo quest'acqua, solo che è stato complicato far capire che non avevamo una scelta da percorrere. L'acqua o era quella
0: o era niente.
2: O non c'era. Però è chiaro che per, come dire, assorbire un po' questi concetti, all'inizio c'è sempre un po' di diffidenza, no? Cioè, purtroppo funziona così, cioè il consumatore dall'altro lato pensa, chissà questi cosa stanno facendo con l'acqua, no? Non ce la raccontano giusta, no? In realtà noi eravamo veramente in grande difficoltà, lo siamo stati per diverso tempo, quindi diciamo l'impianto che raccontava prima di Gerosa è proprio l'ultimo impianto che speriamo di poter mettere in esercizio entro l'estate prossima, che ci consentirà di respirare per la prima volta dopo questi lunghi anni, e quindi diciamo che il comitato, no, ci prestava per questo motivo, cioè noi rivogliamo l'acqua del Pescara. Il problema è che l'anno scorso l'acqua del Pescara era
0: zero.
2: Ci sono delle foto sul nostro sito della sorgente completamente asciutta. Quindi questo è stato il grande motivo di attrito. Poi fortunatamente anche grazie un po' alla comunità scientifica, no, che ha divulgato un po' tutto quello che stava succedendo e hanno capito che è vero quello che raccontavamo noi, che l'acqua se n'è andata via, che non avevamo acqua alla sorgente, che stavamo cercando, no, con altri impianti, altre strategie di garantire il servizio. Poi piano piano, ecco, abbiamo ripreso la via del dialogo,
0: i rapporti, diciamo. Sì, anche perché ho saputo che c'è il 15, mi pare, l'incontro tra il comitato e la CIP.
2: Sì, beh, abbiamo fatto uno non più di due mesi fa e noi abbiamo le porte aperte a tutti i comitati. Non è che l'acqua del Pescara ha un, come dire, un pass speciale, no? Nel senso che noi abbiamo un rapporto continuo con la collettività, con i sindaci, con i quartieri, no? Di fatto le porte sono sempre aperte.
0: Sono un po' cattivo. Qual è il sindaco più rognoso?
1: No, te lo diranno mai.
2: Guarda, dico questo perché tutti i sindaci, che sono quelli più tignosi, sono quelli che in realtà non mollano mai l'osso per portare sempre qualcosa di buono al proprio territorio. Quindi è sempre uno scontro, perché chiaramente uno gestisce risorse limitate, però devi dire che proprio quelli più tignosi sono i migliori.
0: Li costringono a fare di più.
2: Certo.
0: Bene, allora io direi, Armanduc, ci sentiamo un altro brano musicale. Se tu sei d'accordo.
1: Come potrei non essere d'accordo?
0: Allora, ci vediamo, ci sentiamo Acqua che scorre, ed è di?
1: Non me la ricordo adesso, quella è roba tua.
0: Nicolò?
1: Machiavelli.
0: No, che Machiavelli? Nicolò Fatti.
1: No, ma ormai quello mai conosciuto, questo cantante.

0: Bene, allora Armanduc, Machiavelli, dopo ne parleremo di Machiavelli più in là. Ritorniamo qui in studio, siamo ancora e li ringraziamo veramente ancora tanto per la disponibilità, Gianni e Tonelli che sono i pezzi da 90 della CIP. Una curiosità, allora il giorno 5 giugno è stata la giornata mondiale dell'acqua, no? E come ogni anno c'è sempre questo discorso di fare attenzione, di non consumare, di tutto e di più, anche perché con questo cambiamento climatico non si sa quello che può succedere domani. Allora, com'è la realtà, diciamo, oltre nostra locale, ma a livello, diciamo, anche globale?
1: Allora,
0: visto anche perché ci fu quel famoso referendum dell'acqua pubblica, no? Quindi anche lì è un punto dolente, perché dice: se l'acqua è pubblica, perché te la devo pagare, come si dice?
1: Non credo che ci sia qualcuno che pensa che l'acqua la vuole gratis, anche perché i costi delle attrezzature, i costi degli impianti, i costi del personale, quindi penso che nessuno pensi di non voler pagare l'acqua. Penso che ci sia invece un discorso che riguarda i prezzi dell'acqua o comunque la qualità dell'acqua. Però noi adesso non so se dobbiamo parlare di come conservare l'acqua, di come farne uso giudizioso, oppure vogliamo parlare delle tariffe, Tonino? Non so.
0: No, era la battuta, no? Perché devo pagare l'acqua quando c'è, l'acqua è pubblica, quindi vado a casa, al rubinetto, viene da Pescara, mica viene da... No, era una battuta, no? Ti prego.
2: Allora sì, l'acqua è pubblica, noi siamo una società totalmente pubblica e quindi... Noi siamo il portabandiere di questa scelta che è stata fatta e che noi assolutamente condividiamo, non soltanto dal punto di vista professionale, ma anche appunto come cittadini. Il problema è che l'acqua, dietro all'apertura del rubinetto c'è un mondo, e quindi è un lavoro immane, che è appunto fatto di investimenti che quotidianamente e annualmente vengono fatti, di gestione e di depurazione finale. Per partire poi dalle sorgenti, quello che dicevamo prima, una volta noi avendo tutta acqua che veniva proprio dalle principali sorgenti di Arquata e di Monte Monaco, erano tutte sorgenti che garantivano a gravità l'adduzione ai cittadini, in sostanza, ecco, quindi non c'erano necessari sollevamenti. Se partono gli impianti di soccorso, ci sono dei pozzi, ci sono dei trattamenti da fare, e quindi c'è necessità di consumare energia elettrica. Poi sapete, sappiamo tutti, purtroppo nella situazione attuale, no, il costo dell'energia elettrica, quello che è successo dal 2022 in poi. E oltre a ciò, noi abbiamo anche un dovere fondamentale, che è l'acqua che rimettiamo nell'ambiente deve avere caratteristiche tali da rendere e da far mantenere i nostri corsi d'acqua e la costa balneabile, e noi abbiamo tutte le bandiere blu da San Benedetto fino a Cupra Marittima, in sostanza, ecco, quindi e anche lì c'è un discorso notevole di consumo energetico, di acquisto di materiali chimici. Ecco, c'è veramente un mondo, insomma, ecco, quindi in realtà la semplice apertura del rubinetto o lo scarico poi che uno può fare comporta soldi, investimenti, gestione quotidiana e costante.
0: Prego.
3: Se posso vi do qualche numero.
0: Allora, noi in Italia... se sono numeri importanti ci risegniamo, ci andiamo poi dopo.
3: Poi a chi vuole, chissà se sono ispirato in questo momento. Allora, i numeri sono che in Italia si consuma mediamente tra i 140 e i 150 litri al giorno a persona. Quindi tu oggi hai consumato 150 litri d'acqua.
0: No, veramente io dovrei bere 2 litri d'acqua al giorno, però non gliela faccio.
3: E infatti non è per bere che consumi così tanta acqua, no? Quindi anche questo sì. Dovrebbe far riflettere. In Europa, come noi, sono la Grecia e la Spagna, hanno, e anche la Germania hanno dei numeri altissimi di consumo pro capite. I paesi nordici sono molto più virtuosi perché passiamo a consumi molto più bassi, parliamo di 40-50 litri ad abitante, così come i francesi sono più virtuosi di noi, gli olandesi. In Europa noi facciamo parte di quelle nazioni che consumano tanta acqua pro capite e la fanno pagare poco, perché se voi andate in Svezia, Germania, sicuramente chi ha viaggiato lo sa, ma diciamo il gestore tedesco l'acqua la fa pagare fra i 6 e i 7 euro al metro cubo. Qui in Italia le tariffe sono diversificate, ma si va dall'euro ai 2 euro, 2 euro e 20 a metro cubo. Sì. Tariffa che comprende ovviamente anche la fognatura e la depurazione. È chiaro che c'è un movimento, fra virgolette, no, in Europa, per cui in Italia non va bene. Perché? Perché di acqua se ne consuma tanta, si paga poco, ne disperdete tanta, e agli altri paesi europei questo, questo non modo bene. Non va bene.
0: Scusa, non so se avete fatto per caso degli studi o eccetera. Com'è che tutti questi litri a persona, cioè dov'è lo spreco maggiore? Cioè quando uno si fa la doccia che sta tre ore con il rubinetto aperto?
1: Ma io non credo che sia di un consumo personale o familiare, eccetera. Qui ci sono i lavaggi delle auto, il raffreddamento delle macchine nelle fabbriche, e viene consumata una marea d'acqua. In più, certo, forse non siamo tanto bravi a utilizzare l'acqua per lavarci, quella potabile. Se nelle nostre case ci fosse l'acqua per lavarsi, quella che sta nel bagno, per esempio, quella così di una linea non potabile, e quella che sta in cucina che magari sia potabile. E io penso che sarebbe ben diversa la cosa, però ecco, io credo che ci siano cose che vanno al di là del semplice uso o della semplice disattenzione a lasciare il rubinetto aperto, oppure essere un po' spreconi. Credo che ci siano altri motivi, non so se mi potete...
3: Beh, allora diciamo che il 30% di quei 150 litri se ne va più o meno per lo sciacquone, quindi è una quota importante. Un altro 30-40% si divide fra lavatrici e lavastoviglie, un altro 20% sta sulla doccia o gli usi per sciacquare, frutta lavare, sul lavandino.
0: Di solito uno dice con la lavastoviglie si risparmia, diciamo, l'acqua.
3: Dipende quante volte l'accendi, però. Se la lavatrice va al ciclo continuo tutto il giorno, se magari no, le nostre abitudini sono diverse da quello che avevano i nostri genitori, no? Dove magari i panni prima di lavarli e prima la minima macchia non è che si metteva una maglia a lavare, sì, sì. O si indossa una maglia un giorno e sta già a lavare, no? Io quando ero bambino, se facevo una cosa del genere,
0: sappiamo bene come funziona, come funzionava.
3: E quindi abbiamo preso delle abitudini sicuramente troppo a consumo d'acqua.
1: Ma quello che dicevo prima io c'ha qualche valore, allora, voglio dire, questo consumo d'acqua a livello industriale, anche che spesso si usa l'acqua potabile.
3: Allora diciamo che nel senso che quando si usa ai fini industriali si cerca di non usare mai acqua potabile, anche per i costi ovviamente, no, che sì, ci sono dietro. Certo che l'acqua è una, dobbiamo maturare anche questo concetto, no? L'acqua per l'uso industriale, per l'uso irriguo, per l'uso idropotabile e per tutti gli usi, per l'uso naturale, no? Per gli ecosistemi, eccetera, è sempre una, la risorsa. E se noi sviluppiamo tutte tecnologie, mi viene in mente adesso, no, il discorso ovviamente dell'intelligenza artificiale, che dietro vuole ovviamente delle potenze di calcolo evidentemente infinite, queste centrali, diciamo, di calcolo, parliamo in termini
1: consumano
3: semplici,
1: un sacco di corrente,
3: vanno raffreddate. E si raffreddano con l'acqua. Ci sono già oggi delle situazioni dove dei fiumi che sono deviati per raffreddare delle nuove centrali di gestione dati per l'intelligenza artificiale, che nascono disseminate lungo i paesi del mondo, per cui il tema dell'acqua è un tema molto vivo, molto più di quanto noi ci rendiamo conto.
0: Sì, sì, no, guardate, siccome purtroppo il tempo è volato, non so perché è volato, ma proprio tanto. Allora, ci sentiamo un'altra canzone, Armanduk.
1: Sì.
0: E poi rientriamo e ci
1: annunciala,
0: dobbiamo,
1: tu, perché
0: e poi ci dobbiamo salutare.
1: Io non so cosa
0: però
1: c'è scritto nei tuoi appunti.
0: Vi chiedo una cortesia. Se vi ricontattiamo, di essere disponibili come oggi.
1: Con piacere, con piacere.
0: Grazie mille. Allora andiamo a sentirci Acqua e Sale di Celentano.

0: Bene, siamo rientrati qui e purtroppo il tempo a Armaduc...
1: Acqua e sale può sempre, sempre per condire la pasta,
0: sì.
1: Oppure per sanare le ferite, perché acqua e sale poteva funzionare anche in quel modo.
0: Ma a proposito di acqua e sale, proprio veloce veloce, captare l'acqua del mare come fanno tanti paesi vale la pena oppure no? Poi chiudiamo qui, io so che ho aperto una voragine.
2: Sì, una voragine, questa diciamo è un'estrema...
1: Io penso che costa una marea di soldi.
2: Costa una marea di soldi, è un'estrema razio, e che ovviamente è acqua che va trattata, va distillata tra virgolette, o comunque trattata con l'osmosi inversa, e va raffreddata. Tra l'altro il nostro impianto di Fossoli Galli, che abbiamo nella zona di San Benedetto, che prende l'acqua dei pozzi, non è dissimile da un distillatore, quindi voglio dire, dal punto di vista tecnologico saremmo in grado, però insomma speriamo di non arrivarci.
0: Speriamo. Bene, io ringrazio ancora il signor Ionni, il signor Tonelli.
2: Grazie a voi.
0: E speriamo di rincontrarci qui al Circolo del Giovedì per parlare ancora di acqua e soprattutto di quello che progettate per il bene della nostra comunità. Grazie a tutti, ciao amici radioascoltatori, alla prossima.
1: Ciao, ciao e grazie.
3: Il Circolo del Giovedì. Temi al centro dell'arena, in compagnia di Alberto, Armando e Tonino. Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it. Radio Ascoli Night.

I'm missing my same old us before we learned our truth.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: perso il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Ascoli.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Passa, certo che passa, il tempo cammina e lascia la sua traccia, disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia, cambia la mia testa, il mio punto di vista, la mia opinione sulle cose e sulla gente, cambia del tutto,